Fred Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira, e altra canzone che secondo settembre, ottobre, anche novembre, come no? Tanto ci posso scommettere sulla longevità anche di questo pezzo. Apre la terza ora di Z di notte e arrivano anche Martin Garrix, Ed Sheeran, questa è Repeat qui su Z.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakerà,

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

Cara Italia di Gali, alle 2:10 di questo mercoledì, siete sempre con Radio Z, cioè Z di notte, che arriva fino alle 3. Sono Alex Morelli e arrivano anche i vostri messaggi a raccontarci della vostra notte al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, siamo Chiara e Alessandra, siamo in vacanza, siamo appena rientrate in stanza e abbiamo messo Radio Z in TV. Visto quanto vi amiamo, ragazzi, tutto questo affetto che arriva ci fa sciogliere davvero. E a proposito della TV, c'è la radiovisione al 266 del digitale terrestre, quindi passate anche da queste parti. Intanto qui su Z la notte continua con Shiva Joliet.

Shiva con il featuring di Joliet, questa Bad Bad Bad, canzone che ci sta accompagnando già da un po' e sulla quale abbiamo raccontato parecchie storie, o comunque abbiamo fatto comunque delle piccole sottolineature su quanto a volte magari da fuori puoi giudicare una persona bad bad bad senza immaginarti tutto il percorso e la vita che ha fatto per diventarlo. 2 e 14 della notte con Z di Notte insieme fino alle 3 con Alex Morelli e la musica che ci accompagna anche a quest'ora. E c'è Giselle di Mange Me the Pill.

Click Boom di Rose Villain alle 2:20 della notte, con il mercoledì ormai inaugurato da un bel po', con voi sempre svegli. Avete sempre il 335 30 10 25 solo per magari lasciare una traccia del vostro passaggio, della vostra presenza, o anche per confermare il fatto che le notti sono sempre molto molto vive e popolate. La radiovisione, dicevo, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, anche per gli amici che si sono appena connessi, che si prendono quel po' di comfort zone. A questo punto lanciamo pure il carico. Che si fa? Non si scarica l'app RTL 102.5 Play? Beh, se ancora non lo avete fatto, scaricatela ora. Rari dal tacco su Zeta.

dal tacco di Rari, dal tacco esattamente con le due R proprio per come dire fare questo forma contratta della Ferrari. 2:23 arriva anche la Niña qui su Zeta.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento su tutta la rete gestita, nessun disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Termoli e Trani, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un'ora. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

One Time, Girl Next Door con Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa su Radio Z di notte, tra le canzoni che magari tornano utili, soprattutto se la notte la dovrete affrontare ogni tanto, magari c'è quella che proprio ti porta ad alzare il volume. C'è il 335 30 10 25, un po' di voi tra poco, perché ve lo meritate come già lo sapete. Intanto Baby K e Tuca Macarena qui su Z. Yo, baby.

Bailar contigo qui su Radio Z con i Black Eyed Peas e Daddy Yankee, che hanno ripreso uno dei pezzi più iconici degli anni 90, I'm Scatman, o meglio pezzo di Scatman John, che ricordiamo sempre con piacere. Ciao, siamo Irene e Sharon da Firenze, vi stiamo ascoltando fra le chiacchiere notturne. Ciao allora ragazze e buone chiacchiere. Z di notte, ancora un po' di voi tra poco, visto che abbiamo ancora un bel po' di minuti da vivere. E allora 335 30 10 25 e subito buona domenica.

0: domenica.
1: Papà, buona domenica, Saif, anche lui tra i protagonisti del Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona, quindi un palco che devo dire, lo posso dichiarare apertamente, prestigiosissimo, saranno in tanti e sarà sicuramente uno spettacolo pazzesco. 2.44, sempre qui su Radio Z, è anche il momento di LDA e H7 e anche loro saranno su quel palco. Li ascoltiamo qui con Santa.

Sacrifice di The Weeknd su Radio Z, quando mancano pochi minuti alle 3, una decina, e c'è tempo ancora per voi, anche perché confermate il fatto di essere in tanti, confermate il fatto che vi viene voglia proprio di condividere un po' della vostra notte attraverso il 335 30 10 25, così come Lori e Nicolas. Ciao, noi siamo in viaggio da ore e forse fra 5 ore arriveremo a destinazione, quindi vorrebbe dire intorno alle 8, immagino, così sparo su di Italia, Calabria, dove saremo anche noi, o magari dall'altra parte. Ora, Anna, White Girl Wasted.

White Girl Wasted di Anna, giusto per sottolineare ulteriormente che sarà uno spettacolo pazzesco il Future Hits Live, ci sarà anche lei. Ora Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Immagino anche quanto lavoro anche per la produzione di un video come questo, per meno di 4 minuti, poco più di 3 minuti e mezzo, cambi d'abito, comparse, gente che balla, gente che partecipa, è davvero comunque un lavoro straordinario. Zeta di notte che però arriva in fondo proprio grazie a Taylor Swift, e almeno per questo mercoledì ci siamo dati il nostro da fare. Domani notte ci risentiamo sempre qui su Radio Zeta. È tutto da Alex Morelli. Baci.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Raga, stiamo per cambiare il gioco. Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a cade il bosco lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da sé.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.

0: mille possibilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
1: Buongiorno a tutti voi, si parte anche in questo mercoledì 22 luglio, stiamo entrando nella parte più viva dell'estate, perché anche il primo mese, potremmo dire, visto che inizia il 21 giugno l'estate, è volato via. Buongiorno Stefania Iodice.
4: Buongiorno, buongiorno anche a te Tony Sica, buongiorno a tutti quanti voi che ci seguite, anche magari in radiovisione al 266 del digitale. Effettivamente questo è il primo mese d'estate, non ce ne eravamo accorti.
1: No.
4: Date le temperature, comunque si sta bene.
1: No, non ce ne eravamo accorti perché pensavamo erano almeno 3-4 vissuti sulla pelle così tra capo e collo, dove si crea questo
4: sudorino.
1: Questo sudoriccio.
4: Questo appiccichio che si crea addosso. Beh, di sicuro 3-4 anni ce l'hanno tolti di vita, però recupereremo. Pensiamo alla salute, pensiamo alla musica, quella con la quale magari partiamo.
1: E se volete protestare contro Stefania Iodice che aveva promesso un rinfresco, fatelo pure al 335 30 10 25.

0: Giacula, tieni in pala i Jenny, così siamo partiti in questo mercoledì 22 luglio, 6 e 5 del mattino, il Buongiorno Z con voi.
1: E così proseguiamo anche con una bella aranciata. Lui ieri sera era in Piazza della Libertà, nella mia Salerno.
0: Ah,
1: stiamo
0: sì?
1: parlando di Fra Quintale.
0: Wow!

0: Rove con Pelé alle 6:11 del mattino su Radio Z con voi al 335 30 10 25.
1: E stavo sfogliando un po' di buone notizie, in realtà ero proprio a caccia di quelle.
0: E c'è una bella
1: C'è una bella notizia che riguarda le DJ, cioè il fatto che c'è la testimonianza che c'è ancora un po' di pregiudizio, ma rispetto al passato la situazione è migliorata per le donne dietro la console.
0: Penso che stia andando effettivamente bene anche cioè per loro, lo notiamo anche senza andare troppo oltre con la nostra DJ Alma che abbiamo qui, no?
1: Oh yes, Samurai J adesso.

0: Flamenco Paranoia Samurai J alle 6.14, quindi si parla di questa bella notizia di donne sempre più presenti alla console e questo ci fa piacere.
1: Eh beh, forse Peggy Gou ha fatto un po' da apripista qualche anno fa, lei che mi sta un po' meno simpatica ultimamente.
0: Ah, tra poco mi spieghi perché.

0: Comrade con Be Mine alle 6:20 del mattino. Si parla di DJ di successo che scatenano un po' invidia.
1: Perché ce l'hai con Peggy Goo? Vuoi suonare anche tu la console in quel modo?
0: Ma quello non lo escluderei, se poi mi porta ad avere un determinato appeal, potermi avvicinare a determinate persone, no? Perché
1: dove vuoi arrivare? Andiamo al sodo. Che è successo?
0: Sono settimane si vocifera lei, Berrettini, lei, io vedo tutti i like che lui mette a lei, eccetera eccetera.
1: In realtà è anche proprio una presenza costante dietro Peggy Goo che suona.
0: A quanto pare sì, cioè in console a Ibiza durante un suo DJ set c'era Berrettini, io tutto gasato.
1: Con il classico approccio italiano in discoteca,
0: esatto,
1: se possiamo
0: mani
1: dire.
0: Su, passettino, ma era proprio attaccato a lei. Cioè.
1: Movimento anche a bacino, insomma, quella roba lì.
0: Ma più chiaro di così che devono fare?
1: No, sei tu che devi rassegnarti, a loro sembra ben chiaro.

0: Cheirama con la sua cabana alle 6.23 a darci il ritmo in questa mattinata, in questo mercoledì.
1: Dateci anche voi il ritmo con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Dai, che magari tra poco si torna da voi, leggiamo, e anzi i vostri messaggini li potete anche leggere e vedere in Radio Visual 266.
0: Adesso c'è Fulminacci, questa è Maledetto Me.

0: Radio Z, Breaking News.
1: L'Iran vuole un incontro, ma non siamo interessati finché non sarà significativo. A dirlo è stato il presidente americano Donald Trump, che ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Quella appena trascorsa è stata l'undicesima notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani per degradare le capacità del paese di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine e i responsabili. Alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, ha detto la Presidente del Consiglio, chiedendo però verità sulla morte dell'uomo. Il centrodestra intanto vuole le dimissioni del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione. Chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine, la replica del primo cittadino. E fine il calcio, la corsa per la panchina della nazionale italiana entra nella settimana decisiva e resta al centro il nome di Pep Guardiola. È tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di mercoledì, con sostanziale stabilità sull'Italia, qualche breve temporale sull'Appennino meridionale e centrale. Altrove cielo sereno, poco nuvoloso. Temperature finalmente in calo sulle regioni adriatiche al nord, qui un'estate che si farà vivibile, mentre giornata ancora molto calda al sud, punte di 40 gradi in Sardegna e Sicilia. Dettagli su Trebi Meteo.

0: amore maledetto quello che racconta in questo brano, e speriamo di non incontrare noi nella vita, però.
1: No, ce ne scansi almeno per quest'estate. Sono le 6:37, tra poco facciamo una rassegna dei vostri messaggi.
0: Al 335 30 10 25, adesso pubblicità.
2: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Vedi, la richiesta non accettata di Gianluca, che dice: io sono anni che cerco di stare in vacanza dal 1 settembre al 31 agosto, si tratta solo di convincere mia moglie a mantenermi, dice che mi ama ma invece è solo un egoista venale.
0: Cioè, 1 settembre 31 agosto, quindi un anno intende.
1: Cioè, non è un errore,
0: non
1: proprio
0: è, un
1: dice,
0: è proprio
1: no,
0: voluto, la moglie non accetta questo compromesso.
1: Guarda un po', cioè, guarda, si fissa su queste cose.
0: Ma guardate,
1: cose.
0: Comunque uno stipendio non basta, ti tocca Gianluca, mi dispiace.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola. Siempre toca y llega.
1: Con Manu Chao, viajando por il mondo alle 6:42 del mattino, questa canzone che inevitabilmente ci lancia un po' nel mondo dei viaggi, no? Lo va da sé anche con il titolo.
2: Sì, mette alla prova anche il nostro spagnolo, che nonostante ci sia video ovunque di festeggiamenti spagnoli, ancora non abbiamo perfezionato.
1: Ah, guarda, io sto facendo le lezioni private a riguardo.

0: Rosvillen con cartoni animati alle 6:49 del mattino, il momento di ricordare appuntamenti improrogabili. Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno ci abbiamo un botto di artisti sul palco.
1: Assolutamente sì, tutti tra l'altro sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: E poi ancora ci saranno Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
1: Non ci fermiamo qui, no. Perché c'è anche Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, sì, Leo Gasman, sì, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
0: Oh, per il momento basta, non vi aggiungiamo altri nomi.
1: Ma più che altro perché non ce la facciamo col fiato.
0: Tony Sica ha bisogno di allenarsi. Il momento in cui riuscirà a dire altri nomi in aggiunta a di quelli già pronunciati, ve li spoileriamo. Nel frattempo, però, sulla base di questo grande cast già annunciato, biglietti su ticketone.it.
1: Esatto, la testa gira con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: la testa gira alle 6.53 qui su Radio Z, non solo qui negli studi di Roma, immagino anche in giro per l'Italia c'è frenesia, dai, in questo senso.
1: Tutti con i giramenti di testa, dici.
0: Come si chiamano quelle cose, i sali, gli integratori, i sali minerali?
1: Beh, sì, in questo periodo è importante assumerli, bravo, vedi, ogni tanto lancia anche dei messaggi così seri, caro Tony Sica.
0: C'è Sombra!

0: Superstar Tiziano Ferro con Giorgio alle 6.59 a chiudere questa prima ora del Buongiorno Z.
1: Ma di già è volata via questa prima ora, ma tranquilli che ce ne sono altre due da trascorrere insieme. Ci potete seguire in ogni modo attraverso la TV 266 il digitale oppure 735 di Sky o attraverso la nostra app.
0: Solo per chi si è unito in questa estate all'interno del Buongiorno Z, all'interno di questa community, ci presentiamo anche Stefania Iodice e Tony Sica, vi terremo compagnia per altre due ore.
1: Ma lo sanno già chi siamo, dai!
0: Tutti? Su. Dici proprio tutti?
1: Sette in punto!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena

su un unico palco. Tedua, Anna, Arti Five, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Rari dal tacco ad aprire la nostra seconda ora insieme. Apriamo quindi con un bel condimento di sud, lui dalla Puglia, noi dalla Campania, giusto per dare altre indicazioni, Tony Sica.
1: No, io mi ero illuso perché ha detto un bel condimento di sugo che non fa mai male. Ah. Ma guarda, ma quando mai ci siamo fatti problemi sugli orari? Cioè, pure una bruschetta con un po' di sughetto ma sopra, io... alle 7.04 si parte.
0: No, ultimamente io a quest'ora ho solo voglia di caffè latte, però fresco, messo in frigo.
1: Cosa sei diventato?

0: Isernia, Brescia, Fabri Fibra con Parafulmini ci riportano all'estate 2023. Pensavo fosse più fresco, più giovane questo brano, si mantiene bene.
1: Sì, ha il suo perché anche in questo 2026. Occhio però al messaggio di Matteo al 335 30 10 25.
0: Si parlava di viaggi e c'è chi sceglie, anche in modo super coraggioso direi, di fare un viaggio in completa solitaria come fa Matteo, che andrà in quel di Singapore.
1: Ah, quindi non viaggetto così, cioè in solitaria, ma dall'altra parte del mondo.
0: Complimenti.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Classic. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girls Next Door, alle 7:15 del mattino. C'è stato un piccolo problema tecnico, ma ci siamo.
2: Ci siamo, ci siamo, in compagnia anche di Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Franco 126 con Elea, occhi ingenui, due ma forse anche più di due grandi occhi ingenui ci stanno guardando in radiovisione al 266 del digitale o al 735 di Sky, e per questo vi salutiamo e vi ringraziamo.
1: Un bacio a tutti voi, soprattutto ad Alessio da Solofra in provincia d'Avellino.
0: Che dice?
1: Che penso che sia molto più riposato di noi, e ti spiego anche il perché. Perché
0: dimmi, dimmi.
1: Avellino è provincia, è fresca anche di notte, cioè è fresca anche d'estate.
0: Trasferiamoci lì.
1: Andiamo lì.

0: Domenica.
1: Buona domenica, cioè sai, fa le 7:24, ci avviciniamo ad un'altra mezz'ora insieme. Ci sono un po' di notizie che incuriosiscono la nostra Stefania Iodice.
2: No, ma che possono esservi anche utilissime. Oggi ho una propensione in particolare verso Singapore. L'abbiamo citato prima per salutare il nostro ascoltatore Matteo.
1: Ma non è che vuoi partire con lui?
2: No, no. Per il momento mi va di informarmi, magari prossima estate mi ci organizzo, anche perché si fanno attività particolari delle quali

0: Dico Santos,
1: 7:31 qui su Radio Z. Ci vuoi portare a Singapore? Hai parlato di attività strane.
0: A Singapore con la manina vi ci porto, però poi vi dovete lanciare in queste attività. Però devo fare una precisazione, cioè non mi rivolgo proprio a tutti.
1: Okay.
0: Mi rivolgo soprattutto a coloro che hanno superato la soglia dei 50 anni, le persone tra i 50 e i 70 anni, che non so se sono all'ascolto in questo momento.
1: Ma anche chi se ne sente come me 50,
0: esatto,
1: va bene?
0: Esatto, può valere. A quanto pare c'è una nuova attività super praticata, è quella del parkour.
1: Ah, tra poco capiamo di più. Adesso Anna.

0: da me. E magari è proprio il segreto per essere dei giovani wannabe, sì. Fare il parkour, poi ci spiegherai perché.
1: Tra i 50 e i 70 anni a quanto pare è attività consigliatissima, tra poco ne parliamo nel dettaglio.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Sa di felicità.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
2: ...7.39, finalmente tutti i segreti del parkour con Stefania Iodice, prego.
3: Allora, sono diventata esperta di questo nuovo tipo di attività fisica, nuovo, sì. Dai, vabbè, comunque si dice sia consigliato soprattutto alle persone tra i 50 e i 70 anni.
4: Perché?
3: Perché aiuta a rafforzare la mobilità nelle persone appunto più mature. Il programma, quello che portano avanti in quel di Singapore, prevede esercizi di mobilità, percorsi ad ostacoli e anche imparare a cadere.
2: Però è un parkour base, immagino, perché il parkour, quello fatto tosto in maniera strong, cioè là bisogna capire se si sopravvive.
3: Quasi adatta alle capacità di ognuno, ecco.
2: Interessante.

0: Gaia, bossa nostra, alle 7:42 del mattino con Tony Sic e Stefania Iodice.
1: Ed eccoci qui, qualcuno ovviamente quando si parla di parkour non può non citare al 335-3010-25 The Office con Steve Carell.
0: E infatti grazie per questo riferimento che ci avete dato, perché ci avete dato modo di rivedere nel fuori onda lo sketch, diciamo, relativo al parkour.
1: Che poi c'è una battuta molto chiamata, se unisci Steve Carell con il parkour, che è Steve Carell. Steve, a quel punto
0: quella però solo noi campani la possiamo capire, no? Il suo gioco di parole che porta stavi cadendo.
1: Vabbè raga, imparate la lingua madre,
0: adeguatevi, siamo questi.

0: Ma lo vuoi capire? C'è Tommaso Paradiso, l'hai capito oppure no?
1: Sì, l'ho capito, okay. Che c'è lui in questa mattinata, in questo mercoledì 22 luglio. Ci siete anche voi però al 335 30 10 25. Ci tengo a salutare Francesco da Quartù Sant'Elena. Vi ascolto sempre, dice. Adesso sono in auto e vi sto ascoltando.
0: E
1: bravo.
0: Allora buon viaggio a te Francesco. Poi c'è Giuseppe.

0: Giuseppe che ci consiglia piscina coperta e centro massaggi.
1: Ma perché piscina coperta? Che magari prendiamo anche una tintarella in sto periodo che male non fa.
0: Ma no, perché il sole è troppo forte, fa troppo caldo, invece con la piscina coperta riesci a ridurre. E io sono soprattutto attenzionato dal centro massaggi, devo dire.
1: Beh, ecco, un massaggino secondo me potrebbe fare la differenza.
0: Con un po' di swag music.

0: Spotify, un po' di swag music non guasta di certo in questo mercoledì 22 luglio, in cui alle 7.53 secondo me non ho ancora fatto una cosa importante.
1: Che bisogna fare?
2: A Los Cavallos!
0: Dai!
1: Sì, siamo al centro, spacchiamo sta settimana.
3: Taglianti come delle gattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, che sei scema!

0: È una bella frase questa da dire a qualcuno, magari alla vostra crush estiva. I like the way you kiss me. E poi altro bacetto per continuare una bella limonata.
1: Beh, nel caso volete provarci con me, ditela in italiano, altrimenti rischio di rifiutarvi. Vabbè, senza sì. saperlo, capito?
0: Ma Roma è piena di turisti in questo periodo. Ti capita una spagnola che parla inglese, un inglese che parla inglese, che fai?
1: Mi scambio in lingua, quello sicuramente, ma andate dirette, cioè baciatemi direttamente.
0: Si va dritti al sodo.
1: Ma certo.
0: Dai.
1: Salve, Chiure.
0: Adesso le 8 in punto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night,

Faccia nuvola, rari dal tacco, 22 Simba, promessa, settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Shiva con Joelie ad aprire la nostra terza ora del Buongiorno Z, quindi buongiorno a tutti quanti voi da parte di Torisi che Stefania Iodice.
1: Hello amici miei, adesso Jovanotti e Alfa, un featuring che ha colorato quest'estate, questo è Buon Vento.
2: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: person only there. Annalisa, Mon Amour alle 8:11, abbiamo scoperto comunque di avere un feudo del Buongiorno Z a Quartu Sant'Elena, perché dopo il messaggio di Francesco si stanno palesando un po' tutti e approfittiamo per salutare Tamara.
1: Allora, una grande comitiva, ma fateci sapere anche voi, voi altri che ci ascoltate, ma magari non avete ancora mandato quel messaggino, fatevi avanti, non abbiate paura, 335 30 10 25.
0: Anche perché abbiamo buttato un po' così il fischietto dello Scavallos, ma non abbiamo spiegato a tutti che cos'è lo Scavallos.
1: Allora, ripetiamolo, è quel motivo, è quella rubrica, insomma, che ci permette di raccontarci le cose che abbiamo evitato dall'inizio della settimana fino a questo momento e quelle che vogliamo evitare fino a conclusione.
0: Adesso ultimo, quando dorme la città.

0: Oh, ma non sapevamo di avere una fanbase così consolidata in quel di Quartu Sant'Elena.
1: Te l'ho detto.
0: Cioè, non è una presa per... cioè,
1: è
0: non
1: un
0: presa
1: feudo,
0: in giro.
1: Cos'è?
0: 335, 30, 10, 25, si aggiunge anche Filippo. Dice, saluto tutti i compaesani, ogni giorno vi ascoltiamo in radio. Ma riunitevi a questo punto.
1: No, ma a questo punto andiamo noi là. Cioè, organizziamoci per andare lì e ovviamente accolti dal comune di Quartu Sant'Elena.
0: Dai, adesso c'è Ariana Grande.

0: Achille Lauro, 1969, invece siamo ovviamente nel presente, in questo 22 luglio 2026, alle 8.22, sempre in compagnia del Buongiorno Z.
1: E tra l'altro sì, stavo facendo un check, un controllo, perché due giorni fa è stato l'anniversario del primo allunaggio umano, che avvenne proprio il 20 luglio 1969.
0: Guarda, meno male che ci sei tu a dare queste chicche anche storiche, alzi il livello in modo incredibile.
1: Troppo, troppo, me ne vado per un po'.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni alle 8:25 del mattino, oggi che non è un mercoledì 22 luglio qualunque.
2: Perché visto che ci siamo trovati tra gli anniversari, oggi debuttava un po' di tempo fa, poi dopo vi diamo meglio
1: sì,
2: le coordinate.
1: Le specifiche?
2: MSN, tre lettere che ti aprono un mondo.
1: Mi aprono un mondo fatto di trilli, di chat infinite con persone a volte anche sconosciute.
2: Quanto era difficile trovare il nickname della persona giusta.
1: È vero.

0: diffuso il bilancio degli scontri nella manifestazione di Bologna. Sono 64 gli agenti feriti e 6 i mezzi danneggiati. Intanto i due agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Secondo il 118, con la presenza di un medico, l'uomo si sarebbe potuto salvare. E ancora la politica estera. Donald Trump pensa al presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, lo riporta il New York Post. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre. Voltiamo pagina allo sport. Allora, il calcio, la corsa per la panchina della nazionale italiana entra nella settimana decisiva e al centro resta il nome di Pep Guardiola. Il presidente della FIGC, Gianni Malagò, ha confermato la trattativa. E con questo è tutto per il momento, non ci sono ulteriori informazioni. Adesso per voi anche l'aggiornamento sul meteo.
1: Meteo Z.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di mercoledì, con sostanziale stabilità sull'Italia, qualche breve temporale sull'Appennino meridionale e centrale. Altrove cielo sereno, poco nuvoloso. Temperature finalmente in calo sulle regioni adriatiche al nord, qui un'estate che si farà vivibile, mentre giornata ancora molto calda al sud, punte di 40 gradi in Sardegna e Sicilia. Dettagli su Trebi Meteo.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: con Tedua Sapore alle 8:37 del mattino, inevitabile insomma rivolgere anche un pensiero affettuoso a Fedez, che in questi giorni insomma stiamo leggendo un po' tutte le notizie, speriamo possa riprendersi il prima possibile.
1: E il nostro augurio come Buongiorno Z, come Radio Z. Tra poco continuiamo invece ricordando MSN.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
3: E un tocco esotico,
4: ma autentico.
5: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set zaino scuola a 14,99 euro e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora

0: era più buono.
1: Devi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
2: Devi semplicemente andare su Devi.it.
1: Perché Devi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
0: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io!
1: Devi provare!
4: Devi fidarti!
5: Perché se non Devi, non ci credi!
6: E 41, allora dicevamo MSN o Messenger.
4: Ma tu ti ricordi che nickname avevi?
6: No, io non mi ricordo assolutamente.
4: Dai, non approvare vergogna.
6: Mi ricordo il trillo, queste cose qua, ma non mi ricordo il nickname. Comunque, perché ne stiamo parlando? 22 luglio 1999, insomma, era l'inizio di un'icona.
4: Si avvicina ai 30 anni, anche questa app di messaggistica che quante persone ci ha fatto conoscere. Era all'inizio relegata più alle persone che già conoscevamo, sì. No? Si intendeva ad aggiungere quelli, però poi pian piano ci siamo allargati in qualche
6: modo.
4: Tra
6: poco insieme a voi cerchiamo di ricordare anche le cose essenziali di questo mondo.
7: Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi. Però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito. L'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice. Questi quartieri la sua cornice.

0: West Cross con Fra Quintale e Scarabocchi alle 8:44 del mattino. Siamo tornati al 99, primi 2000. Quando tutti utilizzavamo Messenger.
1: Allora, per la maggiore i nostri ascoltatori stanno ricordando i trilli, ma ci sono tanti che ricordano dei trucchi particolari.
0: Per farsi notare dalla crush anche lì, in
1: sì,
0: quel caso.
1: Per attirare l'attenzione, già da questo dovevamo capire che eravamo una generazione problematica.

0: Lui ci dice: call it, chiamiamola col nome, nostalgia, nostalgia di quegli anni in cui si messaggiava anche a tarda notte di nascosto da mamma e papà.
1: Guarda quanti giri mentali contorti ci racconta un ascoltatore.
0: Sì.
1: Mettere lo stato su invisibile,
0: Madonna,
1: poi subito su online per 10 volte di fila,
0: no,
1: solo per far apparire il pop-up nell'angolo in basso a destra e farti notare alla tua cotta. Cioè lui si ricorda ancora sta roba.
0: È vero, perché ti usciva la notifica quando la persona
1: tipo
0: andava
1: Stefania online, ogni
0: sì,
1: volta compariva.
0: Stem SC mi pare mi chiamassi
1: così.
0: Ah, tu così,
1: ti ricordi proprio il nickname.
0: Sì, io invece utilizzavo lo stato offline, invisibile, per poter parlare di nascosto solo con la persona che mi interessava.
2: Wow. Tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da Céline, mi

0: 22 Simba, guè arricchiti, e ci sentiamo così arricchiti effettivamente, avendo ricordato degli anni d'oro per chi ha vissuto appieno gli anni 90 e i primi 10 del 2000.
1: No, no, proprio effettivamente così, poveri arricchiti, arricchiti di ricordi, di questi tuffi nel passato che in qualche modo ci fanno sorridere, dai.
0: Adesso c'è Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: Francesco?

0: Lola Young con Mercy alle 8.59 del mattino. Anche noi lasciamo un po' la postazione incasinata perché siamo dei caciaroni, lo sapete, Tony Sighe ed io. Ma dobbiamo andare.
1: Dobbiamo andare perché sono arrivati quelli lì, quelli bravi, quelli che vi faranno compagnia nelle prossime due ore.
0: E chi sono? Donna Maria e?
1: No. Ale Vatta, Luigi Provenzani con il loro Turbo Z. Noi forse ritorniamo domani alle 6 in punto.
0: Esatto, forse, non c'è certezza.
1: Non dateci per scontati.
2: Team Radio Z, se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le nove in punto, buongiorno.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Turbo Z.
1: Si parte e inizia Turbo Z, buon mercoledì 22 di luglio, sono le 9 e un minuto, allora buongiorno ad Alessandra Vatta.
2: E buongiorno a Luigi Provenzani.
1: Eccoci.
2: Buongiorno soprattutto a voi al 335 30 10 25, questo è il numero che noi quotidianamente vi ricordiamo per poterci scrivere un sms, un whatsapp e poi vederlo scorrere sotto di noi, in basso proprio
1: sì.
2: Qui in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky.
1: Questi due canali per seguirci, ci portate con voi anche in streaming grazie all'app RTL 102.5 Play. Non perdete la ricezione di Radio Z nemmeno all'estero, nemmeno se state al Polo Nord. C'è chi ci ascolta addirittura dalla Stazione Spaziale Internazionale e non è facile, eh?
2: Non è facile, e noi soprattutto a loro concedetecelo, perché chiaramente
1: sì,
2: è molto difficile. Mandiamo un grande saluto. Detto questo, c'è la musica soprattutto di Radio Z. Arriva Blanco con la sua Los Angeles, l'ultimo singolo.

0: Blanco su Radio Z alle 9 e 5 minuti in questo mercoledì 22 di luglio con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e anche voi al 335 30 10 25. Arriva il buongiorno come ogni mattina in questi giorni dalle vacanze e dai viaggi per le vacanze. Un saluto a Bea che con Matteo stanno procedendo, lui sta guidando in questo momento, grazie a voi.
1: Quindi brava Bea che usi tu il telefono, eh? Noi salutiamo anche Matteo ovviamente, soprattutto Matteo che guida, non sappiamo dove debba arrivare ma sicuramente il viaggio non sarà semplice in questi giorni di traffico. Madonna!

0: Samurai J con Halo alle 9:12 minuti qui su Radio Z, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta. Vedi, quando parliamo della crescita di Samurai J, questo è solo l'anno scorso. In un anno veramente è cresciuto tantissimo e si è fatto conoscere a tutti, mentre l'anno scorso magari era un po' più di nicchia e si conosceva principalmente grazie a questo brano sui social.
1: E perché no, il suo ritmo così sempre molto carico, molto estivo e spagnoleggiante potrebbe arrivare a tutti quei paesi dove si parla lo spagnolo, quei posti un po' più latini, tanto alla fine le parole si capiscono, il ritmo è quello, secondo me potrebbe farcela, no?
0: Ci capiamo, ci capiamo. Cioè, madame...

0: Madame, mamma non mamma, alle 9:15 su Radio Z, buon mercoledì 20 di luglio con Alessandra Avatta, Luigi Provenzani, anche voi al 335 3010 25.
1: Esatto, ci siete voi con i vostri messaggi, un sacco di gente che sta lavorando ma anche che sta andando in vacanza, perché evidentemente sono già iniziate le ferie e questo sappiamo che è uno di quei periodi migliori rispetto magari ad agosto, dove poi si trova il marasma di gente, veramente il caos più totale.
0: Proprio vero.
1: Prima stanza a destra, l'unico ricordo.

0: Justin Bieber con Peaches alle 9:20 minuti. Siete su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, e questo è uno dei brani di Justin Bieber negli ultimi anni che fa vedere proprio il suo salto di qualità, almeno secondo me, ma insomma in tanti lo sostengono, rispetto agli esordi che forse erano un po' più un pop classico. Poi, grazie anche alle produzioni di Pharrell Williams, è veramente cambiato tanto ed è cresciuto artisticamente tantissimo fino ad arrivare agli ultimi brani che conosciamo, tra cui questa Peaches.
1: Ed è anche il sottofondo degli idraulici Sasha e Tommaso che stanno finendo un impianto sanitario. Un saluto, manca poco alle ferie, due ragazzi di 27 e 21 anni che salutiamo veramente di cuore. Ragazzi, buon lavoro, poi con il caldo non deve essere facile, eh?
0: È vero. Tra chi sta in macchina, in fermo, in mezzo alla strada per partire, e chi lavora, oddio, forse stanno meglio quelli che sono in macchina verso le ferie. Stavo dicendo più o meno siamo lì, però no, forse ancora proprio lì non ci siamo, c'è un po' di differenza.
1: Pensa a chi torna, sta peggio magari.
0: Ancora peggio, sì.
1: Ci sono Fade, Sfera e Basta, questa è Pienza in Me.

0: Fade, Sfera e Basta su Radio Z, piensa in me alle 9:24 minuti. Allora, vogliamo sapere un po' come va questo mercoledì 22 luglio per tutti voi. Abbiamo detto c'è chi lavora, c'è chi è in viaggio, c'è chi si scatena con la musica di Radio Z in attesa di venerdì e con tutte le grandi novità che come sempre entreranno a far parte della nostra rotazione.
1: C'è anche Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione intensa sulla rete. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Un incidente causa 6 km di coda tra Val di Chiana e chiusi in direzione Roma. Si tratta del tamponamento tra tre camion con una corsia al transito. E consigliamo a chi viaggia verso Roma di uscire a Val di Chiana e di rientrare a chiusi dopo aver percorso la strada statale 326. E al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur, mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e il bivio

la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia e verso Torino tra il bivio con il raccordo tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Infine sulla 14 Bologna-Taranto code tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: I Black Eyed Peas nel 2022 cantavano questo brano con Anitta e l'Alfa, già senza Fergie però.
1: Oh, torniamo tra poco qui su Radio Z, eh?

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.

0: piatto sa di felicità.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
5: E 9.40 su Radio Z, buongiorno ancora da Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, questo è Turbo Z con voi a tenervi compagnia anche in questa estate 2026 e anche a Mondiale finito che ci ritroviamo un po' senza un qualcosa dove guardare, cioè finito il tennis praticamente, mo dobbiamo aspettare gli US Open, no?
6: Sì, poi insomma sui social però continuano a circolare immagini, video del Mondiale,
5: sì,
6: soprattutto
5: però.
6: Il grande protagonista è diventato il piccolo Kane, il fratellino di Yamal.
5: È vero,
6: esatto, lo spagnolo.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento su Radio Z alle 9.44 minuti. Loro che veramente ci stanno regalando un'estate più allegra, più felice e spensierata, come fanno quasi sempre con i loro brani, anche grazie proprio al singolo che abbiamo appena ascoltato.
1: Eh sì, e se lo sport si è fermato, la musica non si ferma mai, anche perché puntiamo al prossimo 2 di settembre all'Arena di Verona. Nel frattempo è una bella novità qui su Radio Z. Kashmir, questa è l'unica che può cambiare l'atmosfera. Stare a casa.

0: Nicky Jam, J Balvin, questa è X su Radio Z alle 9.50 minuti e noi vi vogliamo ricordare a tutti i costi una data, perché il 2 settembre 2026 l'Arena di Verona torna al Future Hits Live e quest'anno la line up è super.
1: Tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: Un cast pazzesco, la lista è ancora bella lunga, eh? Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, Lady H, Seven, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
0: I biglietti per Future Is Live 2026 stanno veramente volando per il prossimo 2 settembre all'Arena di Verona. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it, quindi fate un salto lì e acquistate il vostro biglietto. E ci sarà anche lui, eh?
1: Esatto, ci sarà anche lui, lo abbiamo appena nominato, è stato a trovarci pochi giorni fa. Parliamo di Jimmy Neiro con Splinter Cell.
2: Guarda la base, DJ Flair!
3: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: E questo era Jimmy Nairo con Splinter Cell in testa per 2 settimane di fila alla nostra classifica di destinazione Radio Z Future Hits Live 2026, che ritrovate anche questo sabato puntuale alle 12 con Cecilia Malannino in collegamento con la Fimi per scoprire l'album degli artista, dell'artista esordiente più in alto nella classifica Fimi.
1: C'è Kid Yugi.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Elodie, Black Nirvana su Radio Z alle 9.59 minuti dal 2024, ne sono passati di anni, sembrano pochi, ma in realtà questi due anni sono stati belli ricchi, belli intensi, eh? Sono
1: cambiate un sacco di cose nella vita di Elodie, nella vita sentimentale, nella vita autoriale, cantautoriale,
0: sì, sì, sì.
1: Cioè che poi in realtà non è una cantautrice, però magari un giorno può diventarlo, noi ce lo auguriamo. Insomma, sono cambiate un sacco di cose nella carriera e nella vita privata di Elodie.
0: Oh, state qui, torniamo tra poco.
1: Sono le 10, buongiorno!
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

0: Emma, Fabri Fibra con Antidroga qui su Radio Z, quando sono ormai passate le 10. Noi siamo Luigi Provenzani e Alessandra Vatta.
1: Siamo proprio noi e ci siete anche voi, fortunatamente, al 335 30 10 25 con i vostri messaggi. Ci raccontate la vostra estate e soprattutto questo mercoledì. Effettivamente funziona così.
0: Funziona così, funziona che ci sono anche Giulia e 13 Pietro.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: The Weeknd, Save Your Tears, su Radio Z quando sono le 10:10. Buongiorno ancora a tutti voi che vi state muovendo. Sempre bello riascoltare The Weeknd, veramente campione di successi e di incassi.
1: Ma lo sai che invece l'estate porta sempre di più tutti quei giochi, no, che si fanno spesso su dei magazine fatti apposta? Cioè, nel senso, se durante il resto dell'anno noi cerchiamo di andare avanti sempre più col digitale, io vedo anche le generazioni più vicine alla nostra che si avvicinano sempre di più ai cruciverba, ai sudoku, a quelle cose qui in estate. Cioè, non so perché. Aspetta, aspetta.

0: Jolier, un'ora su Radio Z, alle 10:13 minuti. Insomma, sempre più giovani che d'estate riprendono in mano parole crociate, sudoku, tutto rigorosamente carte. Su carta, e si torna a qualcosa di un pochino andato, no? Nei tempi.
1: Secondo me ci sono quei giochi evergreen, un po' è come vero. Certi brani sono evergreen, quelli sono dei giochi evergreen.
0: Però veramente. Fa piacere, fa estate, ci piace, un po' come la musica di Radio Z, Cherry Styles.

0: penso che a prescindere dal fatto che Ultimo possa piacere o non, questa Ti dedico il silenzio fa veramente venire la pelle d'oca a tutti quanti. L'abbiamo appena ritrovata su Radio Z alle 10:20, soprattutto a quel risveglio perfetto perché ancora stesse dormendo.
1: Eh sì, quella dedica d'amore che potrebbe arrivare, no? Potrebbe arrivare da qualcuno, che ne so, e quindi dici, ma è possibile? Proprio quando me l'aspettavo è arrivata così. Ed effettivamente è arrivata, la musica fa un po' questo effetto. Ti dice anche quello che vuoi sentirti dire in un certo momento.
0: In questo caso però in silenzio.
1: In silenzio, assolutamente. C'è la nostra Melì, non è Francesco su Radio Z.

0: Non è Francesco, c'è Amelie su Radio Z alle 10:23 minuti con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Vedi Anna che ce le ha le parole crociate, oltre alla classicissima settimana enigmistica. Poi quando la finisci che fai? Ne compri un altro.
1: Ma sì, sono quei giochi appunto che si possono fare anche con i bambini. Gli si fanno le domande, magari ci si arriva insieme alla parola, no?
0: È vero. C'è Bea con Rich su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Abderrahim Fakir, Giorgia Meloni parla di violenza inaccettabile, di un clima d'odio contro un corpo dello Stato alimentato in maniera irresponsabile. Il centrodestra intanto chiede le dimissioni del sindaco di Bologna che aveva convocato la manifestazione. Quella appena trascorsa è stata l'11ª notte di attacchi americani contro obiettivi militari iraniani, in particolare depositi per i droni e infrastrutture logistiche. Torniamo in Italia. L'ANM denuncia minacce ai magistrati del caso Roggero. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso in cui si consumò la rapina. Fratelli d'Italia ha presentato alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vicepremier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. Oggi sono 6 le città da bollino rosso per il caldo: Cagliari, Catania, Messina, Reggio Calabria, Roma e Palermo. Per il momento è tutto. L'informazione su Radio Z torna più tardi.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di mercoledì, con sostanziale stabilità sull'Italia, qualche breve temporale sull'Appennino meridionale e centrale. Altrove cielo sereno, poco nuvoloso. Temperature finalmente in calo sulle regioni adriatiche al nord, qui un'estate che si farà vivibile, mentre giornata ancora molto calda al sud, punte di 40 gradi in Sardegna e Sicilia. Dettagli su Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, siamo tra Parma e Fidenza in direzione di Milano e qui sono 3 i chilometri di coda per un incidente tra un'auto e un camion che occupano la corsia di emergenza. Nel tratto toscano invece della 1 tra Valdichiana e Chiusi verso Roma sono 2 chilometri di coda, in questo caso per un incidente risolto, quindi tutte le corsie sono disponibili. Siamo adesso sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro verso Ancona ci sono code a tratti per traffico intenso, e anche sulla A4 Milano-Brescia tra Pero e la tangenziale nord in direzione di Bologna le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Ci spostiamo in Liguria sulla 12 Genova-Rosignano, dove tra Recco e Genova-Nervi verso Genova c'è 1 chilometro di coda per un mezzo in avaria. Chiudiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dove dal piazzale il Francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: Neo mamma super proud Rose Villain che si è mostrata proprio recentemente sui suoi social dedicando un carosello di post al figliolino Francis Knight.
1: State qui, torniamo tra poco.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
0: Le 10:41 minuti su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Siamo tornati qui con voi, ovviamente sempre in diretta.
1: Sì, ci hanno inviato anche le foto delle macchinine, bolle di sapone, tutti i giochi sì. A cui ci si riavvicina durante l'estate, secondo me, anche le generazioni più giovani, anche perché al mare, il display dello smartphone non è che si vede bene, quindi anche lì ti porti la paletta, il secchiello, no. Un sacco di cose e ti diverti con quello che hai, no?
0: Sì, soprattutto se sei un bambino, ovviamente, certo. Parliamo magari già gli adulti con la paletta e il secchiaccio.
1: C'è
0: ti
1: discriminazione?
0: Diverti. No, secondo me c'è un'età per ogni cosa.
1: Ricordo che siamo stati selezionati anche per un concorso di Castelli di Sabbia, ma
0: è vero. Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola alle 10:45 minuti. L'obiettivo di questa canzone è anche farvi venire sete e bevete tanto, perché lo dicono al telegiornale. Noi siamo dei media, dobbiamo dire di mangiare tanta frutta, di bere tanto e di farvi il bagno
1: non
0: nella fontana.
1: Non uscire nelle ore più calde.
0: No, no, infatti no, bagni nella
1: mettere
0: fontana.
1: Mettere la crema nelle
0: brava
1: ore più calde, se andate al mare.
0: E ascoltare Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

0: si yo tan borracho, qué bueno, me ayuda.
1: DTMF con Bad Bunny su Radio Z alle 10:53 minuti, uomo del momento a 360 gradi, stra-amato dalle donne chiaramente, ma anche da tantissimi uomini come genere musicale.
2: Assolutamente sì, parliamo di Bad Bunny che ha fatto un grande successo all'Ippodromo, poi purtroppo un'altra data che non è andata proprio nel migliore. No, c'è il maltempo ragazzi, purtroppo sta facendo anche parecchi danni, anzi salutiamo chi è stato colpito dalla violenta grandinata nel nord Italia in questi giorni, macchine distrutte, per non parlare dei raccolti.
1: Molto, molto. C'è Gabri Ponte con Giovanotti.
3: Vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Trigno con Irrecuperabile insieme a Thermal Meta su Radio Z, talmente irrecuperabile che ogni tanto sembra quasi si sia incantato il disco, invece fa proprio così il brano.
1: Eh sì, il nostro amico Trigno l'abbiamo conosciuto fin da quando è iniziato praticamente sì. All'interno della scuola di amici, e ci fa molto piacere ogni tanto ricordarlo. Oh, noi ce ne andiamo e torniamo domani puntuali a partire dalle ore 9. Ora Mario e Giulia per le prossime due ore.
0: Ciao a tutti, buona giornata, buon mercoledì 22 di luglio.
1: A tutti quanti voi, mi raccomando, sempre qui su Radio Z.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11, buongiorno.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Destinazione Z.
3: Buongiorno, bentrovati, le 11:04, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Siamo quelli di Destinazione Z, ovviamente in diretta su Radio Z, anche oggi, in questo mercoledì 22 luglio, vi accompagniamo fino alle 13. Io sono Mario Vai, ma questo lo sapete già, come sapete che lì a Milano per voi c'è Giulia, Laura, Biati, buongiorno.
4: Buongiorno Fagiolino, buongiorno a tutti voi, come state? Buon mercoledì 22 di luglio, anche oggi siamo insieme fino alle 13, ma io voglio confessarvi una cosa, Mario, perché tu lo sai, io sono golosa e niente, ieri mi sono regalata una merenda pazzesca, senti un po', crepe con hummus noce e avocado, farcite con crema al pistacchio.
3: L'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM, senza conservanti e con un mix di erbe aromatiche che aggiunge ancora più gusto.
4: Eh sì, hummus noace e erbe è davvero squisito. Provatelo da solo, abbinato a delle verdure o usatelo come ingrediente per creare piatti originali. Trovate tutte le ricette sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa fatto con amore. Allora direi che possiamo partire, lo facciamo con la nostra musica. Vi ricordo anche una chicca, niente male, la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play, perché lì trovate un sacco di contenuti e trovate anche l'intervista fatta appunto a Tedua, artista che stiamo per ascoltare. Questa è la sua Mai su Zeta.

Direttamente dal nuovo progetto musicale Ryan Ted Mixtape, questa è Tedua con la sua Mai. Tra l'altro trovate anche una mini intervista sui nostri social di RTL 102.5 Radio Z che abbiamo fatto appunto insieme a Tedua qualche settimana fa. Complimenti e in bocca al lupo anche per il suo prossimo tour. Andiamo avanti con la musica, ci sono The Bauza con Magnetic.

0: Lo avete sicuramente riconosciuto, era Capo Plaza, la sua Nati Bastardi, alle 11:13 minuti qui su Radio Z. Grazie per essere ancora in nostra compagnia in questo mercoledì 22 di luglio. Allora, buone valigie a tutti quanti voi che siete lì e ci seguite mentre chiudete i bagagli verso qualche bella meta in cui trascorrerete le ferie, le vacanze, e ovviamente un saluto a tutti coloro che invece rimangono a lavorare ancora un po', magari appunto con il sottofondo di Radio Z.
1: Sì, tra l'altro lo vogliamo dire, lo vogliamo anticipare che da settimana prossima ovviamente poi RTL 102.5, tutta la famiglia di RTL 102.5 partirà, andremo in trasferta in Calabria e ci divideremo quindi in due gruppi, quindi io e Fagiolino saremo distanti, un po' come lo siamo adesso, però ecco, non saremo in onda insieme, quindi così, giusto per informarvi anche di quello che succede un po' dietro le quinte, perché loro ci sentono giustamente, ma delle volte magari non potendoci seguire in radiovisione non capiscono i vari spostamenti. Ma la musica c'è, questa è una garanzia, e c'è Dracula.

Impala and Jenny con Dracula, le 11:17 minuti, siete all'interno di Destinazione Z, ovviamente su Radio Z, Mario e Giulia con voi insieme fino alle 13, è una promessa, è una garanzia, non tanto io e lui, ma soprattutto la nostra musica, e ovviamente non potevano che esserci i The Colors con The Rolling Stones.

0: Blanco con la sua maledetta rabbia, sempre qui in Destinazione Z alle 11:23 minuti. Facciamo una cosa, andiamo in pubblicità, giusto qualche secondo e poi torniamo subito da voi.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Eccoci qua, neanche il tempo di dirlo, siamo già tornati. 11:24 minuti sul cronometro di gioco, siamo sempre noi, Giulia, Laura Biadi e Mario Vai in Destinazione Z in diretta su Radio Z. Continuiamo con la nostra musica che diventa la colonna sonora delle vostre giornate ovunque voi siate. Arriva lui, il re di questo 2026, da Sanremo con la sua ossessione è arrivato fino alle spiagge estive con questo brano straordinario tratto dall'album Amatore. Di chi stiamo parlando?
0: Ovviamente di lui, Samurai J, e questa è la sua Flamenco Paranoia.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, traffico in diminuzione sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli c'è un chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. E poi nel tratto toscano della 1 tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Milano, coda tratti per traffico intenso e cui tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Andiamo adesso sulla 14 Bologna-Taranto, siamo tra Faenza e Cesena Nord verso Taranto, qui riscontriamo un chilometro di coda per un incidente autonomo di un'auto. È sempre in A14 tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera verso la 1, 2 km di coda invece per un mezzo in avaria. Siamo ora sulla 4 Milano Brescia, infatti tra Pero e la tangenziale nord verso Brescia ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. E poi in corrispondenza del traforo del Monte Bianco da Piazzale Francese in direzione dell'Italia i tempi di attesa sono di circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, vi auguro allora buon viaggio.

Irama con Cabana alle 11:34 minuti qui in Destinazione Z. Quanto mi piace questo pezzo, davvero ne sono innamoratissima. E qui, a proposito di novità musicali, ne abbiamo una molto interessante. Fa parte delle sue collaborazioni internazionali che solo lui riesce a vantare. Sfera Ebbasta con Distinct con Ai Ai Ai.

0: Da Mango a Gue, bling bling oro, le 11:40 minuti qui in destinazione Z. Allora Mario, tu lo sai, io sono golosa e niente, ieri mi sono regalata una merenda pazzesca, crepe con hummus, noce e avocado, farcite con crema al pistacchio.
1: Ah però, ma scusa, ho capito bene, hai detto con hummus, no, aceci e avocado?
0: Sì, certo, lo aggiungi alla pastella delle crepe, non puoi capire che tocco di sapore. E poi, non lo sai, l'hummus, no, aceci e avocado è super versatile e lo puoi usare come ingrediente per deliziosi piatti dolci e salati. Lasciatevi ispirare anche voi da tutte le ricette che trovate sul sito noa-vegetale.it. Hummus noa, fatto con tanto amore. Rimanete con noi.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.

0: Uff, come per magia siamo tornati, eccoci qua, 42 minuti dopo le 11, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia, continuiamo ad essere il vostro dispenser pensionale di buon umore con tutta la musica più bella che potete trovare adesso in circolazione, ora più che mai adesso che è estate, insomma sì. Avete bisogno di quel sound giusto per avere al meglio le vostre giornate.
1: E poi noi lo diciamo sempre, ce n'è davvero per tutti i gusti, tantissimi generi musicali, tantissimi artisti italiani e internazionali. E a proposito di gusti e quindi di generi, ecco, la techno house, devo dire che in questo periodo ci sta conquistando tantissimo, soprattutto come dicevi tu d'estate. È un tocca sana. E allora ce l'ascoltiamo. Talk to you.

0: E ormai dietro a quasi ogni canzone che diventa ormai un meme, c'è dietro appunto una coreografia o comunque un aneddoto simpatico. E devo dire che questo pezzo, appunto Talk to You, che abbiamo appena ascoltato qui in Destinazione Z, in alcuni TG americani, inglesi, quando parte questa canzone c'è un balletto accompagnato a un movimento con il braccio che devo dire che fa molto molto ridere. Broken World.
1: Risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un meglio, non prego spesso.

0: Annalisa, sinceramente 11:52 minuti su Radio Z. Allora segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna a grande richiesta il Future Hits Live, e quest'anno la lineup è super.
1: Eh sì, li troveremo tutti sullo stesso palco. Ci saranno Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e...
0: avremo ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito della Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma. Avremo anche Clara, Samurai J e
1: Angelina Mango, Bresh, Merck & Crème.

0: Mont Baby K, LDI H7, Rissima, Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gassman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
1: Fate una cosa, ticketone.it, non perdete tempo, non cincischiate, accaparratevi subito il vostro biglietto per Radio Z Future Hits Live 2026.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Una delle voci più interessanti che stanno nascendo nel panorama italiano, lei è Elea, questa era la sua. Non è divertente, invece è divertente rimanere qua su Radio Z, perché noi andiamo avanti fino alle 13, Giulia, Laura Biadi e Mario Vai, ovviamente con tutta la grinta e la musica più bella che potete trovare solo qui su Radio Z, la musica che vi accompagna H24.
1: Allora facciamo una cosa, ricordiamo anche i nostri canali per chi si fosse sintonizzato solo ora, il 266 del digitale terrestre oppure anche il 735 di Sky, e poi c'è la nostra applicazione gratuita RTL 105 Play. Torniamo tra poco. Eh sì, è mezzogiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

Fred De Palma, Anita e Mischilla, tutti schierati. La loro, la testa gira e come gira con questo sound. Qui alle 12.04 minuti su Radio Z e ben trovati a tutti coloro che si sono sintonizzati da poco. Questa è Destinazione Z anche oggi. Giulio Laura Biati e Mario Vai vi accompagnano spediti, dritti, dritti fino alle 13, anche con l'app se volete. RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e non fate un soldo di danno. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Mi ricordo la gioia e la felicità nel 2023 dei fan sia di Mr. Rain che quelli di San Giovanni quando hanno sentito per la prima volta questa collaborazione veramente veramente molto molto bella, alla fine del mondo in destinazione Z.
1: Esatto, allora io voglio prendere proprio due secondi per mandare un saluto a Fedez, tanto insomma sapete perché leggete sui social quello che sta accadendo, è in ospedale per accertamenti, insomma veramente tutto il bene da tutti noi di Radio Z, penso di parlare anche a nome tuo Giulia.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Sì, andiamo avanti con la musica, Rari dal tacco.

E sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live del 2 settembre all'Arena di Verona. Rari dal tacco, questa era la sua dal tacco, chissà se canterà proprio questa su quel palco, un palco che accoglierà tantissimi altri artisti, alcuni ve li abbiamo già anticipati, ne aspetteremo anche altri, insomma voi poi ovviamente andate su ticketone.it e accaparratevi questo biglietto per vivere appieno una grande festa il 2 settembre all'Arena di Verona. C'è Sienna Spyro, Material Lover.

0: Vi state divertendo con la nostra musica. Questa era bellissimissima di Alfa. E allora continuate a divertirvi. Noi torniamo tra poco. Piccolo break pubblicitario. Non andate via. Radio Z continua.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: We are back, le 12:19 minuti, questa è Destinazione Z e sì, certo, ovviamente siete su Radio Z con Mario e Giulia e noi stiamo insieme fino alle 13, a suon di musica vi accompagniamo fino alla vostra pausa pranzo e ne approfitto, 335 30 10 25, noi vi leggiamo sempre, quindi messaggini, scriveteci.
0: Molto molto bene, e allora anche Radiovisione 266 del Digitale Terrestre oppure il 735 di Sky. Girl Next Door.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: my time.
1: Girl Next Door, 12 e 23 minuti qui su Radio Z, e questo è il sound che vi accompagna ogni giorno H24, in modo particolare qui in Destinazione Z, il programma che è dalle 11 alle 13 la vostra colonna sonora, e potete ascoltarlo anche con l'app RTL 102.5 Play. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Un ragazzo di 16 anni è morto nell'Oltrepò Pavese dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in monopattino. Il giovane residente a Stradella era senza casco e il mezzo era privo di luci. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. È stato trovato morto vicino a Parigi Daniel Siad, 69 anni, sospettato di aver reclutato giovani modelle per Jeffrey Epstein. Secondo la procura, il decesso sarebbe avvenuto per un arresto cardiaco. 5 donne avevano presentato denuncia contro di lui. Oggi sono 6 le città da bollino rosso per il caldo: Cagliari, Catania, Messina, Reggio Calabria, Roma e Palermo. In Sicilia nella notte sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco per una serie di incendi. Il più grave è ancora in corso: Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, dove le fiamme minacciano le case. 100 persone sono state evacuate. Infine il calcio: la corsa per la panchina della nazionale italiana entra nella settimana decisiva e al centro resta il nome di Pep Guardiola. Ora il meteo.
2: Meteo Zeta.
3: Vi ritrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì 22 luglio con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola. Al più locali rovesci, informazione sull'Appennino nel pomeriggio. Gran caldo ancora intenso, soprattutto al sud e su Sardegna e Sicilia. E proprio sulle isole maggiori i picchi massimi saranno prossimi anche ai 40 gradi. Ma correnti settentrionali rompono sul territorio, il gran caldo sarà in attenuazione anche lì. Dettagli sulla per i Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, perché tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna ci sono 4 km di coda per un incidente tra 3 auto e un camion. Sulla 14 ancora tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Taranto invece abbiamo coda a tratti per traffico intenso. Siamo adesso sulla 7 Milano-Genova, perché tra il bivio con la 12 Genova-Rosignano e Busalla verso Milano abbiamo 3 km di coda per l'incidente autonomo di un camion. Rimanendo in Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albisola e la Complanare di Savona verso Ventimiglia ci sono invece 2 km di coda per lavori. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli riscontriamo 1 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. E chiudiamo infine in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dove dal piazzale Francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa 1 ora e 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: Sabrina Carpenter, la sua Espresso, un espresso che vale parecchi soldi visto il successo che sta avendo la pop star. 12:38 minuti, ci fermiamo, piccolo break, non andate via, state lì.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: fatto sa di felicità.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
4: Sempre all'interno di Destinazione Z con Giulia e Mario, noi vi facciamo compagnia fino alle 13, fino alla vostra pausa pranzo. Ecco, essendo le 12:40 minuti, io direi di iniziare a chiedere ai nostri amici ascoltatori in che cosa consiste appunto la loro famosa schiscetta, anche se siete al mare vale lo stesso. 335 30 10 25.
5: Allora, è uscito da pochissimo il suo nuovissimo album, questo è il singolo estratto proprio da quel progetto musicale lì, c'è Anna, White Girl Wasted.

White Girl Wasted. Lei è Anna, questo è tratto dal suo secondo album Million Dollar Babe. 12:43 minuti, questa invece è ancora Radio Z. Vi accompagniamo io e Giulia Laura Biadi fino alle 13 con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione.

0: L'unico e solo Gali, questa era la sua chill, le 12:50 minuti in destinazione Z. Amici, ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente il Radio Z Future It's Live 2026 e noi vi affidiamo un compito importantissimo, perché vi chiediamo quali artisti vorreste vedere sul palco. Andate su RTL 102.5 Play, perché fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza.
1: Ma non finisce qui, perché potresti anche aggiudicarti due biglietti per il Radio Z Future It's Live 2026. Ci vediamo il 2 settembre a Verona.

Alzate il volume, la musica di Radio Z continua a pompare H24, questa era Moving to the Sun, 12:53 minuti, ancora Destinazione Z con Giulia Laura Biati e Mario Vai, anzi grazie per tutti coloro che ci hanno seguito sino a qui, ve lo anticipo, la musica continua, non si ferma e ogni giorno vi accompagna H24.

0: a chiudere queste due ore di Destinazione Z c'è Mahmood con la sua Barrio, le 12:58. Allora Mario, io ci tengo a ringraziare, lo facciamo subito. Hummus Noa Ceci Erbe, l'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e senza conservanti, e con un mix di erbe aromatiche che dà ancora più gusto.
1: E hai ragione, hummus Noa Ceci ed Erbe è davvero delizioso e versatile, perfetto spalmato su una fetta di pane e ideale come ingrediente per i piatti sfiziosi e originali.
0: Hummus Noa fatto con amore. E allora adesso sì, ci possiamo salutare. Io ringrazio Mario Vai come sempre per avermi fatto compagnia, averci fatto compagnia anche oggi. Domani
1: grazie a Giulia Laura Biati.
0: Grazie Fagiolino a te, grazie a tutti i nostri amici ascoltatori che non si perdono una puntata di Destinazione Z. Noi ci ritroviamo domani. L'appuntamento si rinnova come sempre dalle 11 alle 13. Adesso arriva Cianna.
1: Dai! Eccolo qua, già lo sentite, schizofrenico come mai, e vi viene compagnia.
2: Come fino schizofrenico.
1: Ciao. Ciao.
3: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 13.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Zetagram. Buon pomeriggio amici, le 13 e un minuto significa che comincia Zetagram. Come ogni giorno dalle 13 alle 15 ci teniamo compagnia, voi al 335 30 10 25, io Cianna da questo microfono anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Allora, mi dicono che si stiano abbassando le temperature, me lo dicono, ci credo poco in realtà, ma nel senso che io lo percepisco molto molto poco. Sono cambiati un po' i bollini rossi di oggi, di fatto ce ne sono ancora tanti. Sai cosa bisogna fare secondo me? Bisogna organizzarsi per tempo ed andare in montagna quanto prima. Mi spiego, è mercoledì, magari chi abita per Milano, Torino, insomma le zone che hanno montagne vicine possono farlo con più semplicità, ma anche chi non ci abita, chi abita magari al centro, al sud, può organizzarsi per farsi una giornata sugli Appennini o sabato o domenica o anche venerdì, magari provando a uscire un pochino prima dal lavoro e lavorando un pochino di meno. Provare per credere, secondo me è l'uscita giusta. E prima di cominciare saluto tutti i dipendenti Eurospin che lavorano nei 1300 punti vendita in Italia. Ragazzi, 1300 punti vendita sono veramente tanti e sicuramente c'è un Eurospin anche vicino a voi. Scoprite dove su eurospin.it. Anche perché certe scoperte cambiano la spesa, si sa, proprio come da Eurospin, dove la convenienza incontra ogni giorno tanta tanta qualità. Scaricate anche l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi. E partiamo con Gaia.

Zeta Gran parte con una bellissima favola da favela con Gaia. Bossa nostra alle 13 e 6 minuti, state ascoltando Radio Z come ogni giorno dalle 13 alle 15. Ci sono io, Cianna, a tenervi compagnia, a farvi compagnia mentre pranzate, a farvi compagnia mentre siete in giro, a farvi ascoltare anche tra i vari artisti un collettivo formato da circa 40 persone. Ebbene sì, loro sono i Tamango. Claudio Bisio.

0: posto e segnati sti nomi.
1: È cambiato tanto, ma mai in maniera troppo repentina, secondo me, Achille Lauro, perché questa è la sua Rolls Royce del 2019, ed è vero che nel corso degli anni, lui fa musica da anche molto prima del 2019, è passato da un genere all'altro, però la cosa che quantomeno io apprezzo di lui è che non l'ha mai fatto da un giorno all'altro, non è che ne so, a dicembre ha fatto uscire un album trap e poi a febbraio ha fatto Sanremo con un pezzo iperpop. Non è mai stato questo, Achille Lauro, e mi è piaciuto proprio per questo. E non credo di essere l'unico, visto che ai suoi concerti, a me è capitato di andarci recentemente, non ci vanno solo i nuovi fan, ma anche i fan che c'erano dal giorno zero, che apprezzano magari più un certo tipo di musica, oppure no, magari hanno imparato ad apprezzarne anche un altro. Le 13:12 su Radio Z, Artify, Swag Music.

Mentre aspettiamo l'album Vittoria, che magari conterrà anche questa Swag Music di Artify5, noi intanto sappiamo che dovranno passare alcuni mesi, si parla di fine 2026, se non inizio 2027. Nel frattempo è bello riascoltarla alle 13.15 su Radio Z, su Zagram ogni giorno dalle 13 alle 15. Io, Cianna, insieme a voi anche al 335 30 10 25, insieme a storie degli artisti che ascoltiamo quotidianamente, tipo loro due che si sono conosciuti ormai tanti anni fa, una quindicina, ventina d'anni fa, ad Amsterdam, hanno scelto di fare un certo pezzo che però è uscito solo 15-20 anni dopo. Repeat It, Martin Garrix e Ed Sheeran.

0: E questa è la hit che ogni artista dovrebbe avere probabilmente, o che ogni artista fa quando chiude il tour, anche se lui non chiude sempre con Super Classico. Ernia poi ne ha parlato in realtà di questa canzone. Tra poco vi dico che ha detto. Restate su Z.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Le 13 e 21 minuto, come ogni giorno, dalle 13 alle 15 in diretta su Zetagram, sempre su Radio Z. Ci sono io, Cianna, insieme a voi, e c'è anche Ernia, ne parlavamo due secondi fa, l'abbiamo ascoltata, Super Classico. Lui ha detto, fatemele fare queste canzoni, che sono molto belle sicuramente, sono un po' distanti dal mondo del rap da cui è nato Ernia, e questo non significa che un cantante, un artista qualsiasi, non possa fare anche pop se essenzialmente nasce dal rap. Semplicemente c'è una fanbase affezionata con lui dal giorno zero, che a volte storce un po' il naso quando sente Super Classico. E lui ha detto, fatemele fare, perché anche queste fanno parte di me. Non smetterò mai di fare Io non ho paura, che è un album anche rap. Non solo, ovviamente, non smetterò mai di essere quello di Come uccidere un usignolo, per esempio. Ultimo, Quando dorme la città.

Un'altra bella poesia di Ultimo, si chiama Quando dorme la città, il suo ultimo singolo alle 13:25 minuti. È bello anche sentirlo su Radio Z, su Zagram, come ogni giorno. Noi ci sentiamo dalle 13 alle 15 durante la pausa pranzo, durante un momento qualsiasi della giornata in cui magari avete un determinato mood e noi cerchiamo di cambiarlo, di migliorarlo, in realtà magari anche di assecondarlo, perché ci sono alcuni mood che non necessitano necessariamente di essere migliorati. Hanno bisogno di essere mantenuti a volte. Cioè, se uno, per esempio, ha un po' di malinconia, come quella che si crea tipo di domenica a mezzogiorno in punto, che guardi la finestra e pensi un po' a quello che ti sta succedendo nella vita, non necessariamente in quel momento devi essere più felice. Magari te lo devi godere. Ed è quello che dice Giselle in questa canzone, che si chiama proprio Dimanche midi pile.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione ancora sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna abbiamo 4 km di coda a causa di un incidente da poco avvenuto. Mentre invece spostandoci sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, i chilometri di coda sono 2, ma è un incidente in questo caso da poco risolto. Poi andando in A7 Milano-Genova tra il bivio con la 12 Genova-Rosignano e Busalla verso Milano c'è un chilometro di coda per l'incidente autonomo di un camion. Restiamo in Liguria, siamo sulla 10 Genova-Ventimiglia tra il Bisole e la Complanare di Savona verso Ventimiglia, abbiamo 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento. Ci spostiamo adesso in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dove dal piazzale francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa 2 ore e un quarto. L'autostrada per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

sentire tipo in Brasile, in uno di quei posti che magari sogniamo durante l'anno perché sono talmente lontani e diciamo ma sì, ma mi piacerebbe un botto andare lì lontano lontano, soprattutto in questo periodo, anche se proprio per andare lì bisognerebbe aspettare un po' di più perché insomma l'estate vera è tipo nel nostro gennaio. Oggi io per esempio, a proposito di sentirsi diversi, mi sento un piccolo genio, un inventore, scienziato, esploratore tipo Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Cristoforo Colombo. Ma è questo solo perché sono andato a fare la spesa da Eurospin, dove tutti diventiamo piccoli geni, perché da Eurospin troviamo qualità, convenienza e freschezza ogni giorno in ogni parte d'Italia nei 1300 punti vendita. Trovate anche il vostro su eurospin.it.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
2: Le 13:40 minuti su Zetagram, come ogni giorno fino alle 15 in diretta insieme a me su Radio Z. Io sono Cianna e a proposito, se siete in giro in vacanza e scaricate l'app, trovate anche offerte e vantaggi esclusivi per quanto riguarda il vostro Eurospin di fiducia, la spesa intelligente. E ogni tanto, secondo me, andare in vacanza e fare la spesa è conveniente, perché se spendi in quello magari per una o due serate, quindi serena, fai la spesa, più comodo, poi altre volte ti ritrovi a poter investire in altro, che ne so, paracadute. Dici in vacanza? Non saprei.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, la loro collaborazione per l'estate 2026. Sono le 13:44 minuti, state ascoltando Zetagram su Radio Z. Io sono Cianna, mi auguro che stiate passando una bellissima giornata, mi auguro che abbiate voglia di ballare perché c'è Baby K, la sua Tuca Macarena. Sentite il tag di Baby K. Yo.

Riconoscete sicuramente molto bene il team di sottofondo. Questi sono David Guetta e Bebe Reja, che riprendono Blue con I'm Good alle 13:49 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, fate molta molta attenzione, segnatevi questa data, il 2 settembre, perché all'Arena di Verona torna il Future is Live e quest'anno la lineup è super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, poi anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Fred De Palma, Clara e Samurai J. Poi ci sarebbe una lista ancora lunghissima. Io vi leggo ancora qualche nome, tanto per Angelina Mango, Bresh, poi Baby K, LDA, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, Promessa Settembre, c'è anche Mr. Rain, Safe, poi c'è Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Sono molto contento in realtà che ci siano tanti nomi che conoscete sicuramente, altri che magari ascoltate per la prima volta, anche se sentite Radio Z quotidianamente sicuramente li avete già sentiti tutti, perché è un po' che sono in rotazione, tanti sono anni. Ci saranno anche loro, Merkian Cremon, Serena Brancale e The Colors, ticketone.it per gli ultimi biglietti disponibili. Partenope! Quindi te ne vai.

0: Una bella festa si vede in Radiovisione al 266 del Digitale Terrestre durante Partenope, la collaborazione tra Serena Brancale, i Colors e Merck & Cremant, che hanno annunciato tramite una serie di video fatti su Instagram, postati su Instagram e poi su TikTok e sui vari social di tutti e tre i profili, in cui fingevano di non sapere che cosa stesse succedendo. Dicevano: ma dov'è Serena? Perché ci sono i Colors? Perché ci sono Merck & Cremant? Kidiugi.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Ce l'abbiamo ancora in testa da Sanremo, Samurai J Ossessione, le 13:59 minuti, state ascoltando Zetagram tutti i giorni in diretta dalle 13 alle 15 su Radio Z in mia compagnia Cianna, ma soprattutto in vostra compagnia al 335 30 10 25. Mi auguro siate stati colpiti anche voi come lo sono stato io dalla scena che abbiamo visto in più riprese anche al 266 del digitale terrestre. Belen che fa bere dal calice del suo piede, praticamente dalla bocca di Samurai J, ed è stato veramente fantastico. Sono le 14.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

Mi ricordo ancora quando Blanco si arrampicava sul palco dell'Auditorium di Roma, dove abbiamo fatto il primissimo Radio Z Future It's Live 5 anni fa, se non sbaglio. Più che sul palco, che sembrerebbe normale, lui si arrampicava sulle mura di questo bellissimo scenario dove fanno i concerti a Roma. Le 14:04, I Can't Wait, Bob Sinclair e Kijah.

0: Temmina, Diemi Schilla, Roller Coaster dal 2018, sono le 14:09 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, trovo molto interessante che Diemi Schilla non abbia mai smesso di esprimersi e di esporsi, senza farlo mai in maniera banale, perché ultimamente ci sono dei casi mediatici molto molto caldi, di strettissima attualità, il caso Fakir, il caso Roggero, e sono casi che entrambi ha trattato Diemi Schilla in maniera non approfondita, come se fosse lui il giudice o il PM, ma dando un'opinione non solo di entrambi i casi, ma anche del punto di vista della nazione su questi. Perché ha detto in una storia recente di ieri: io sono stato bollato prima in un modo e poi in un altro a seconda della mia opinione, senza che molti abbiano fatto caso alle sfumature che si possono avere riguardo un'opinione su un fatto di cronaca, su un fatto di attualità. Ed è molto bello quando un personaggio pubblico si sofferma sulle sfumature. Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E

0: Che bella questa novità musicale di Westcourt e Fra Quintale, si chiama Scarabocchi, alle 14:12 minuti. State ascoltando Radio Z, la state ascoltando durante Zetagram, come ogni giorno dalle 13 alle 15. Io sono Cianna e voi soprattutto siete al momento del caffè. L'abbiamo più o meno capito, soprattutto i messaggi appunto al 335 30 10 25 che arrivano verso quest'ora. Si prende il caffè nelle case degli italiani, nelle macchine degli italiani, quello forse un po' meno, negli uffici, quello sì. Eddie Brock, bel venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: L'ultimo posto a Sanremo, che forse è stato il miglior ultimo posto degli ultimi anni, quello di Tananai, grazie a Sesso Occasionale. Che bella, mi ricordo ancora quella risata che si è fatto anche in una storia su Instagram e poi è andata decisamente bene. State qui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
0: Le 14 e 20 minuti, sempre su Zetagram, come al solito in diretta su Radio Z dalle 13 alle 15, in mia compagnia, di Cianna, in vostra compagnia al 335 30 10 25. Sono sicuro ricordiate anche voi quel momento in cui aveva finito di cantare, era praticamente finita la serata. Tanti fan di Tananai erano quasi arrabbiati perché dicevano: cavolo, ultimo, è arrivato ultimo in questa classifica, in cui pareva assurdo quasi, perché per alcuni stava già diventando il proprio artista preferito. Poi uscì da quella storia lì, anzi forse era una diretta su Instagram in cui se la rideva. Madame.

È solo un gioco, quello in cui fai decidere a una Margherita se lei ti ama oppure se non ti ama. È una cosa da non fare, ma lascia stare il destino poi di un fiore. Ma metti che quel fiore è nato male, se è colpa di quel fiore, se è colpa di chi ha fatto nascere quel sole, sì, quel sole, quel fiore, di chi l'ha piantato. Guardate, occhio, non lo fate, mamma non mamma. Su Radio Z, Fabio Rovazzi.

0: Che belli gli archi qui. Senti qua, viola e violino, Karol G, Nicki Minaj. Tusa, le 14:29 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. E adesso, le news.
1: Radio Z, breaking news.
2: Le 14:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Il sindacato di polizia SAP annuncia un'azione legale contro il sindaco di Bologna Matteo Lepore per i danni legati alla manifestazione sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto a Bologna dopo essere

0: essere stato fermato da due agenti di polizia. Un ragazzo di 16 anni è morto nell'Oltrepò Pavese dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in monopattino. Il giovane residente a Stradella era senza casco e il mezzo era privo di luci. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta rientrava negli accertamenti sui loro rapporti, già oggetto di un'inchiesta legata a una cena elettorale del 2022. Il calcio, la corsa per la panchina della nazionale italiana, entra nella settimana decisiva e al centro resta il nome di Pep Guardiola. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi, ora il meteo.
1: Meteo Z.
2: Vi ritrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì 22 luglio con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola. Al più locali rovesci, informazione sull'Appennino nel pomeriggio. Gran caldo ancora intenso soprattutto al sud e su Sardegna e Sicilia. Proprio sulle isole maggiori i picchi massimi saranno prossimi anche ai 40 gradi, ma correnti settentrionali irrompono sul territorio, il gran caldo sarà in attenuazione anche lì. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna ci sono 6 km di coda per un incidente da poco risolto. Si transita su tutte le corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto, per gli intensi flussi di traffico, segnaliamo code a tratti tra il bivio con la 1 e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Sulla 7 Serravalle-Genova, invece, per lavori di ripristino incidente, troviamo un chilometro di coda tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante Busalla verso Milano, mentre sulla vicina 10 Genova Ventimiglia per lavori di ammodernamento registriamo 3 km di coda tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia. E infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Mi ricordo che nel 2016 litigavo con i miei amici perché quando è nata la trap, quindi più o meno in quegli anni tra Capo Plaza, Gali, Sfera e Basta, la Darpolo Gang, decidevamo chi fosse il migliore, quindi ognuno aveva un'idea diversa, come è normale che sia. Questa è Street e lui viene da Salerno e probabilmente ha convinto la maggior parte dei miei amici di essere il migliore e la maggior parte delle persone, anche se il Trap King teoricamente sarebbe Sfera, non perché sia stato eletto, ma perché boh.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
0: Le 14:38 minuti, state ascoltando Zetagram come ogni giorno dalle 13 alle 15 insieme in diretta su Radio Z. Io sono Cianna e si parlava un po' del Trap King, chi sia forse il più forte. È vero che in realtà è una questione di opinioni, per cui in termini di riconoscibilità il Trap King sarebbe Sfera e Basta. Prima parlavamo di Capo Plaza perché è tra quelli secondo me che da più tempo ha, diciamo, il podio forse lì su. È anche vero che nel corso del tempo ne sono arrivati altri, per cui qualcuno ha insidiato quel posto lì. Certo che per lui, per esempio, quando è uscita Tesla nel 2019 è stato un anno spaziale. Sei Bresh, da Dio.

E poi dicono che in estate sia molto più difficile esprimersi con lo stile, con i vestiti. E invece no, lo dice anche Brescin da Dio. Guarda che ci si può vestire da Dio d'estate, anche più dell'inverno, perché d'estate hai la carnagione che funziona molto molto bene, piena di abbronzatura. E voi direte, vabbè, ma io non mi abbronzo, per esempio. E vabbè, ma che significa? Ma i colori estivi funzionano meglio a prescindere, anche sulla pelle bianca, non abbronzata magari. Mace.

È una domanda gigante, quella che dà il titolo all'album da cui è estratto Hello Milo di Billie Eilish dal 2020. Sono le 14:48 minuti e la domanda è la seguente: when do we all fall asleep, where do we go? Dove ce ne andiamo quando ci addormentiamo tutti quanti? Quell'addormentarsi lì, chiaramente, non quello di ogni giorno e ogni notte. È una grande domanda, tra l'altro una grande crescita quella di Billie Eilish nel corso degli anni, perché anche quando 2 anni fa è uscito Hit Me Hard and Soft ha colpito veramente forte nel cuore sia dei suoi fan sia di quelli che evidentemente l'hanno conosciuta con quell'album lì. È difficile perché lei è una classe 2001, per cui dire che c'è ancora tanta gente che deve conoscerla da un lato sembra ovvio, e dall'altro ha un botto di ascoltatori da anni, e ne ha solo 25. Tra l'altro ha anche fatto un profumo ultimamente, così per non farsi mancare nulla. I Pinguini Tattici Nucleari, sorry.

so che ve la siete cantata, loro l'hanno fatto in diverse lingue europee. Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari alle 14:52 minuti, sempre in diretta qui su Radio Z, dalle 13 alle 15. Cianna, io vi tengo compagnia, e anche loro, soprattutto gli artisti di Z, Canova e Lil Busso, stranamente.

0: Che hit, Bizarrap, che vedo la music session number 25, al contrario, 52, ed è molto bella perché la collaborazione nasce da Bizarrap, che è un produttore argentino, anche amico di tanti calciatori, tipo Dybala, e che vedo che è cresciuto tantissimo, veramente tanto, fino a fare un album dedicato alla sua terra, le Canarie, in realtà la terra della sua mamma. Ascoltiamo spesso la Graciosa, che è la isola minore di quelle, di quell'arcipelago lì. Noi ci vediamo domani, ringrazio voi per essere stati qui su Zetagram e ringrazio Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente, perché da Eurospin troviamo sempre qualità, freschezza e tanta convenienza. E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, ma anche se siete già in vacanza, e non vi preoccupate perché ce ne sono 1300 in tutta Italia. Le 14:59 minuti significa che siamo agli sgoccioli di Zetagram. Vi lascio al collettivo Z, a quelle due ugole d'oro lì. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z.

0: Sono
1: lì.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Collettivo Z.
4: Ci siamo, buon pomeriggio, buon mercoledì 22 luglio 2026, metà settimana, siete nel collettivo su Radio Z, giornata staccionata. Si scavalla, meno due al weekend.
5: Opla! Opla!
4: Buon pomeriggio, Nick Giustini.
6: Non esiste collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri, grazie a Cianna per il suo Zetagram, sono molto invidioso per voi due perché fra due giorni sarete in ferie ufficialmente, sia tu che quell'altro.
4: È vero, hai ragione. Mentre voi comunque fate una bellissima trasferta, io sono felice davvero
6: anche
4: per
6: io,
4: voi e per quello
6: l'ora.
4: Che andrete a fare. Bravi, bravi, bravi. Lo sapete che questa è la radio dedicata a Christopher Nolan, al maestro, al genio.
6: Grazie,
4: e
6: Christopher.
4: Infatti la radiovisione da oggi, dalle 15 alle 17, sarà in 70
6: mm. In IMAX, 70 mm IMAX, che è un formato quadrato, ricordatevelo. Ok. Va bene, tra poco lo sport, la musica, il cinema. Partiamo con 22 Simba.
7: Ve lo dico, raga.

22 Simba e Guè, poveri arricchiti alle 15.05 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri.

0: Tante i dubbi di Palmieri, fino alle 17 ci arriviamo, anche Radiovisione 266 del Digitale Terrestre, 735 di Sky, ma soprattutto con voi al 335 30 10 25 che potete serenamente commentare anche tutte le stupidaggini che diciamo in diretta.
1: Serenamente, te la ricordi la canzone? Qual
0: certo,
1: era? Qual
0: l'emozione
1: era?
0: Non una voce di Adriano Celentano. Tra le mie braccia dormirai serenamente. Questa invece è Olivia Rodrigo.

0: Come Sesso e Samba, Sesso e Samba 2024 era, è stata la canzone dell'estate in quell'anno a tutti gli effetti?
1: Una delle senza dubbio, ma questa sarà un'estate rovente per la nazionale italiana, perché ieri lo abbiamo detto, no? Insomma, Maldini e Leonardo stanno provando a convincere Guardiola, lo ha confermato in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, bellissima tra l'altro, fatto da Emanuele Corazzi, il presidente della FIGC Malagò, dicendo che non esiste una shortlist, che per Guardiola si farebbe anche un piccolo sforzo ulteriore, ma qualora Guardiola non accettasse, gli altri non sono solo dei ripieghi ma delle idee, e quindi vedremo chi sarà il CT.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: Jimmy Neiro, Splinter Cell alle 15.14 su Radio Z nel collettivo, una di quelle canzoni che sto ascoltando e che sto sentendo ovunque, e anche lui lo sto vedendo ovunque, soprattutto sui social, proprio nel mondo dei social. Su Radio Z anche Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar alle 15:19 su Radio Z nel collettivo. Prego, fate attenzioni perché, sì, attenzione perché abbiamo da dirvi una cosa importante.
1: In realtà, lo sapete, in questi giorni stiamo vivendo nell'attesa di sapere dove LeBron James sceglierà di giocare l'anno prossimo. Sì. Parliamo di NBA.
0: Proprio viviamo con questa attesa.
1: Beh, i cestisti sì, pensa che l'NBA addirittura ha spostato il giorno del calendario delle squadre perché è più importante questo. E i Miami Heat hanno fatto un piccolo pasticcio perché stanotte hanno pubblicato

pubblicato su YouTube un video il cui titolo era la conferenza stampa di presentazione di LeBron, che però non ha ancora scelto, quindi è come se gli Heat sapessero qualcosa che noi non sappiamo e hanno sbracato, come si dice. Andrà in Miami Heat oppure solo una gag? Vedremo.

0: È la piazza vuota, antidroga, M Fabri Fibra, la nuova alle 15.23 su Radio Z, quindi io non ho capito, LeBron alla fine
1: non
0: dove
1: si sa.
0: Va, ma quando esce l'ufficialità?
1: In teoria dovrebbe uscire tra oggi e domani, quindi insomma
0: vabbè,
1: la decisione, siamo in attesa, però dopo la figuraccia fatta dai Miami Heat, la pallacanestro varese ha fatto la stessa cosa, quindi ha pubblicato sui suoi social un'immagine con scritto video di introduzione a presentazione di LeBron James, bello, divertente.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove è stato da poco sbloccato il traffico tra San Gabriele, Colle d'Aria e Assergi in direzione di Roma, bloccato in precedenza per un veicolo in fiamme. Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli registriamo code a tratti tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna. Medesima la situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1 e nel tratto tra il bivio con la 1 e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova troviamo un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano e infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Lazza Takagi Ketra, da cui un po' tutto era iniziato, no? Per il grande successo poi di Lazza, che già c'era, è vero, però poi da qui, è vero Nick, mi hai capito, su Radio Z nel collettivo, non sei d'accordo?
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: dettaglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Si parla tanto di cinema e allora altro che Christopher Nolan, IMAX 70 mm l'Odissea. Dal 22 al 30 di settembre al cinema tutto il film di Ultimo, ovvero il live a Tor Vergata con 250.000 persone dove RTL 102.5 tra l'altro è radio partner. Quindi siamo molto molto contenti di poter avere tutti questi giorni al cinema dal 22 al 30 settembre il live a Tor Vergata di Ultimo dal titolo Tutto.
9: Non l'ha diretto Christopher Nolan?
8: No, purtroppo era impegnato a fare le sue cosucce inutili, capito?
9: Come, scusa?
8: Cosucce inutili.

0: La città degli angeli, dal golfo degli angeli, Nick.
1: No, quella è un'altra cosa, quella era Praci che abbiamo conosciuto qui per la prima volta ai nostri microfoni dalla Sardegna proprio lunedì, e vi ricordiamo che sebbene siano finite le interviste per questa stagione del
2: per
1: collettivo,
2: sempre, io direi per
1: ritrovate tutte le altre su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita e scaricabile da ovunque nella sezione ospiti. Attenzione perché insieme a Daria Star in questa canzone c'è la nuova fiamma di Dio, Matteo Berrettini.
0: Peggy Gu, sono sempre insieme, che belli.

0: prove shakerando alle 15.49 su Radio Z. Segnatevi questa data perché il 2 di settembre si shakerà ma all'Arena di Verona, perché torna il Future Hits Live e quest'anno the lineup is super.
1: Tutti sullo stesso palco, pensate un po', eh? Tedo, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: Un cast pazzesco, eh? La lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitonia, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma,
1: dai,
0: Clara e Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Brescia, Merkin Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola,

0: Tommaso Paradiso sotto sopra agitare Coca-Cola magari con una mentina e vedete quello che succede, noi no, lo consigliamo, ragazzi, sempre.
1: No, non fatelo mai, tra l'altro sotto sopra ormai. La cosa brutta è che Temptation Island è riuscita a farmi dimenticare Stranger Things, perché prima l'Upside Down, il sottosopra, era solo una cosa.
0: No,
1: adesso è il concorrente di Temptation che dice: chiamatela, se no metto il villaggio sotto e sopra.
0: Subito falò di confronto, subito.
1: Chiedo il falò immediato, perché se no metto tutto sotto e sopra.

0: con chi fai la Moira, i Colors alle 15.59 su Radio Z, in chiusura della prima ora del collettivo con Nicola Giustini, Simone Palmieri. È un mercoledì qualsiasi 22 luglio, ormai estate, voi ci siete come sempre al 335 30 10 25.
1: Questa cosa che dici che sono giorni della settimana qualsiasi sono bruttissimi, sai perché? È bruttissima perché siamo noi che rendiamo questi giorni speciali.
0: Hai ragione, no, oppure magari è il compleanno oggi di qualcuno e allora non è per niente un giorno qualsiasi, quindi, e nel dubbio tanti tanti auguri.
1: Auguri che?
0: Non ho capito?
1: Non lo so, ho detto auguri che, credo. Sono le 16.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: One Hour, lo dice Joliet in apertura della seconda ora del collettivo su Radio Z alle 16.03 con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Tante cose da raccontarvi anche in questa seconda ora.
1: È vero, e una di queste riguarda l'Odissea di Christopher Nolan. C'è Annalisa, canzone estiva. Quando

0: Buscando Money, 16:09 su Radio Z nel collettivo. Scusa, buscare cosa vuol dire? Le stai bu per buscare?
1: In spagnolo significa, credo, cercare.
0: Sì.
1: Nella nostra lingua, quando ad Ancona si dice sempre non fa così che le buschi, perché le prendi, capito?
0: Ok.
1: E quindi devi stare, cioè, quando sei piccolino, soprattutto quando i genitori magari ti stanno facendo una sgridatina che poi non te le danno mai per davvero, però sai, per intimorirti un po', per farti smettere: Niccolò, guarda che le buschi, sai quante volte? Te mai, mi sa, vero?
0: No, infatti arrivo da un passato importante.
1: Sì, sì, sarà. Va bene, Gabri Ponte e Giovanotti con la loro collaborazione estiva DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte Giovanotti, il tuo DNA sul, nel mio, il tuo DNA è il mio DNA sostanzialmente alle 16:30. Vabbè, cos'è che abbiamo detto?
1: Senti,
0: dire?
1: No, no, no.
0: I due DNA che si incastrano, sì, in musicalmente, certo, parlando, Gabri Ponte e Elica.
2: DNA Elica. Tra poco vi parliamo, bravo, di Odissea, perché c'è una notizia interessante, dai, in realtà, che riguarda il, la controfigura di Matt Damon in alcune scene.
0: Ah, è interessantissimo.
2: Molto interessante.

Si girano tutte le curve. Indicami come ti pare e piace. Troppe bitch, manco piccio in pace. Mollami che non sei mia madre. Crocifisso mecciato alle mutande. Tu lo sai come sono, mille tipe ne DM. Sono troppo buono, cosa ti devo

0: tutte le girls mi amano, Anna Nicky Savage alle 16:19 su Radio Z nel collettivo, ma ormai lo sapete, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Futurist Live 2026. Quali artisti vorreste vedere sul palco? È molto semplice, andate su RTL 105 Play fino al 31 di luglio, potete esprimere la vostra preferenza, ma non finisce qui, perché potreste anche aggiudicarvi due biglietti per il Radio Z Futurist Live 2026. E quindi ci vediamo tutti quanti mercoledì 2 di settembre.
1: Hey Rama!

Irama con la sua cabana alle 16:22 su Radio Z nel collettivo con Palmieri, con Giustini fino alle 17. Abbiamo detto poco fa che avremmo parlato dell'Odissea perché in alcune scene, soprattutto quelle con i giganti, per non dover utilizzare la CGI, quindi la computer grafica, Christopher Nolan ha utilizzato come controfigura di Matt Damon una donna. E la cosa interessante è che Matt Damon ha detto aveva le braccia più grosse che io abbia mai visto nella mia vita, in effetti non male.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo una coda tra Sasso Marconi e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze. Situazione analoga nella medesima direzione anche sulla 1 panoramica e sulla 1 direttissima. Rimaniamo sulla 1 per un incidente ora risolto, troviamo 4 km di coda tra Valdichiana e Arezzo verso Firenze. Si transita su tutte le corsie. Andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, qui tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia registriamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Sulla vicina A7 Serra Valle Genova per un incidente troviamo 3 chilometri di coda tra Bolzaneto e il bivio con la 10 in direzione di Genova. E in chiusura segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 30 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Dracula Remix.
1: Okay. Non è che Dracula Remix diventa un lupo.
0: È arrivato il Conte Dracula. Sì. Temo Impala insieme a Gianni alle 16.33 su Radio Z nel vostro collettivo. C'è anche Nicolò Filippucci.

0: Los villain con Rari dal tacco alle 16.38 su...
1: Rari con una R sola, tra l'altro, perché Rari dal tacco ne ha due.
0: Ah, ecco. Su Radio Z nel collettivo, grazie Nick per questa precisazione.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
15: Ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: 16:40 Radio Z, il collettivo, altri 20 minuti da passare insieme in questo mercoledì. E allora vi abbiamo raccontato di questa particolarità, no? Per cui Christopher Nolan ha scelto in alcune scene, per non utilizzare la CGI, diciamo un'alternativa a Matt Damon, e la scelta femminile. Quindi nelle scene dei giganti che vedrete, se non l'avete ancora visto, sappiate che quello che vedete di spalle è una donna. È una donna bravissima, tra l'altro, e anche fortissima. Ma proprio.
1: Pensa te, il cinema e l'intelligenza artificiale.
0: Cosa c'entra? Sono stanco di parlare con te, veramente. Cioè, Samurai J.

0: il suo Flamenco Paranoia, Samurai J alle 16.44. Molto bello anche il video in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky, perché racconta un suo store, tra l'altro a Piazza Duomo, quindi con i suoi fan milanesi e non solo, anche perché poi a Milano di milanesi chi c'è? Non è rimasto nessuno.
1: Questo è un punto di vista interessante. In no, Norvegia è vero, quanti milanesi ci saranno?
0: Quanti?
1: In Norvegia
0: quanti? Tanti, perché sono tutti trasferiti, perché là si sta bene.
1: Loro sono sicuramente norvegesi. The Bowser.

0: Stavo pensando a lei, stavo pensando a te. No, non è quella canzone lì. Shiva alle 16:49 su Radio Z nel collettivo. Tra l'altro, questo beat, cioè questa canzone è famosa.
1: Replay.
0: Dire. Replay.
1: Si chiama proprio Replay.
0: Il marchio.
1: Sì, esatto. Sì, sicuramente.
0: Il talento di Mr. Replay.
1: Sì, Mr. Replay. Comunque, a prescindere dalle stupidaggini di Palmieri, ho letto questa mattina che Jeff Bezos sarebbe interessato ad acquistare il Liverpool.
0: Mica male, oh.
1: Tra l'altro non ho capito, magari lo è già, magari è già proprietario del Liverpool e non ho capito la notizia perché era tutta in francese. Quindi,
0: quindi non sei riuscito a tradurre.
1: Però, però ho visto la faccia a tradurre di Jeff Bezos di fianco al logo del Liverpool e ho detto, ma chissà.
0: Niente, diamo anche fake news o no.

aspettare. Edua con Maya alle 16.53 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Grazie anche ai vostri messaggi, anche di saluti. Per esempio, salutiamo Christian che ci segue e ci ascolta sempre. Noemi su Z.

0: Ciccherie.
1: La canzone che l'ha fatta scoprire a tutti, perché Cristiano Ronaldo la pubblicò in una storia e andò virale, no? Proprio con.
0: Vedi,
1: Madame.
0: Quindi Cristiano Ronaldo ti può rendere famoso?
2: Sì!
0: Sì, sì, confermiamo. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 15 in questo contenitore moderno.
3: Modernico.
0: Chiamato Collettivo Z su Radio Z. Con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Grazie per la radiovisione in IMAX 70 mm. Ora arriva Francesco Taranto. Fino alle 19 e come sempre Nick.
1: Grazie Christopher.
0: Perfetto.
1: Grazie Christopher. A domani che.
4: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Sono le 17.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Generazione Z.
5: Tutto pronto per Generazione Z anche quest'oggi 17.

7 e un minuto, iniziamo puntualissimi in questo 22 di luglio, mercoledì, qua su Z, appunto, fino alle ore 19. Noi ci siamo, l'appuntamento con Generazione Z, con Francesco Taranto qui dagli studi di Milano, con la nostra Martina Rinelli invece collegata tra pochissimo ci collegheremo con lei dall'aeroporto di Roma a Fiumicino, Terminal 1. Insomma, come sapete, abbiamo questa postazione, peraltro recentemente anche rinnovata e risistemata, bellissima, insomma, lì al Terminal 1. Se siete lì a aspettare un volo, insomma, non potete non vederla, perché è proprio lì in mezzo, insomma, no, alla zona proprio dove si aspetta poi il proprio gate per andare verso l'imbarco, e quindi ci trovate sicuramente. Andate lì, avvicinatevi, alzate la manina, fatevi notare, come qualcuno ha fatto anche i giorni scorsi. Ci fa piacere, insomma, che non siamo solo noi, diciamo, ad andare a recuperare i passeggeri, ma gli stessi passeggeri vengono da noi per, insomma, fare due chiacchiere insieme. Ovviamente è una scusa poi per parlare di qualcosa di bello che avete fatto, qualche viaggio magari. Subito cominciamo con Anotr e 54 Ultra. Talk to you.

Talk to You, Another con 54 Ultra 17, 5 minuti proprio adesso in realtà, che scoccano proprio in questo istante, quindi siamo davvero pronti a iniziare le due ore di oggi di Generazione Z, naturalmente fino alle 7 con tante cose, con tanta musica sicuramente e anche tante notizie insomma che riguardano gli artisti che passiamo e che trasmettiamo qua su Z, e poi naturalmente i passeggeri come dicevamo prima che ci raccontano i loro viaggi da Fiumicino, e anche voi al 335 30 10 25 che naturalmente potete raccontarci quello che volete, quello che state facendo magari in questi giorni. Intanto Promessa con Franco 126 e Idua.

0: Brush, umore, marea, 17:10 minuti, non a caso ha insomma chiamato così poi anche il suo tour, e l'anno prossimo anche quando farà la data appunto a Milano, ricordiamo settembre 27 già la lanciata, insomma alla fine del tour che ha fatto quest'estate ha lanciato poi questa data, appunto si chiama proprio Milano Marea, quindi insomma diciamo che questa marea ritorna naturalmente nei tour oltre che nelle canzoni di Brush. Qui su Radio Z adesso invece Karol G che è tornata con questo duetto insieme a Manu Chao, Viajando per il Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

un po' sempre recuperando anche la sua me gusta sturo, naturalmente Manu Chao, inconfondibile nei suoi suoni con Karol G, in questo caso 17-14 minuti, questa è sempre Radio Z, sempre Generazione Z, tra poco andremo anche come promesso a Fiumicino da qualche passeggero, quindi fatevi avanti se siete già lì in zona, insomma, perché sicuramente ci siete, ci ascoltate, lo sapete che ci siamo, anche perché si nota la nostra posizione, non si può, insomma, non si può sbagliare, c'è Tony Boy intanto.

applausi, applausi per Calcutta per la sua 2 minuti 17-19 canzone del 2023, quindi ormai 3 anni fa, tra l'altro anche il suo ultimo album, insomma, per ora, quindi aspettiamo nuova musica da parte del nostro amico Calcutta, che però comunque è ritornato, bisogna dire, al contrario di qualcuno che davvero stiamo dicendo, insomma, è un po' che non sentiamo proprio completamente, invece lui almeno l'abbiamo sentito nell'ultimo album di Liberato, quindi Radio Liberato, appunto, ha fatto un duetto con Liberato, quindi se non altro abbiamo sentito qualcosa di nuovo, certo non di nuovo proprio nel senso di un inedito suo, ecco, quindi aspettiamo comunque nuova musica per quanto riguarda Calcutta. Intanto questo terzetto che ci accompagna per tutta questa estate, quindi Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, La Testa Gira.

A testa gira di Fra De Palma con Anita ed Emi Schiller, 17:23 minuti su Radio Z in Generazione Z in questa nostra prima ora fino alle 6, poi naturalmente poi ci sarà tutta la seconda fino alle ore 19 e naturalmente insomma tra poco anche Aeroporto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo una coda tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze. Sempre per il traffico intenso, sulla 4 Milano-Brescia troviamo coda a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino e tra Viale Certosa e il bivio per la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, qui tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia registriamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento, mentre sulla vicina A7 Serra Valle Genova per materiali dispersi troviamo 4 chilometri di coda tra Bolzaneto e il bivio con la 10 in direzione di Genova. Infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di un'ora, mentre dalla Francia all'Italia è di un'ora e 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Chi dico che 17:37 minuti qua su Radio Z in Generazione Z, aeroporto di Roma Fiumicino. Ritorniamo, anzi andiamo per la prima volta da quest'oggi, da te cara Martina Rinelli. Ciao Marti.
1: Eccoci qui carissimo Francesco Taranto, buon mercoledì. Allora, tra l'altro siamo tutti abbinati qua con i passeggeri,
0: vero, tutti
1: di bianco siamo.
0: Allora
1: facciamo un giro di nomi, come vi chiamate?
2: Io mi chiamo Vincenzo.
1: E tu?
3: Io mi chiamo Salvatore.
1: E dove andate di bello? Perché lo sto scoprendo in questo momento anche io, perché li ho presi proprio
0: al volo,
1: pochi istanti prima di venire qua in diretta. Quindi
0: volo,
1: dove andate?
0: Esatto.
2: Facciamo 3 giorni a Alicante, uh-huh, e 2 giorni a Ibiza.
1: Bene, la Spagna come sempre meta super gettonata. Quindi Alicante, Ibiza, Alicante, come mai?
2: Per provare.
1: Per provare qualcosa di diverso, tutti vanno solo a Ibiza, invece voi volete fare
0: sta,
1: una cosa più, più
0: certo,
1: completa, mi sembra giusto. Avete qualche cosa particolare in valigia per festeggiare, una camicia floreale, qualcosa di particolare per qualche serata?
2: Sì, qualche camicia c'è, sì.
1: Una camicia da sfoggiare ce l'hai?
2: Ne ho 3.
1: Ne hai 3 addirittura, per ogni sera Ibiza o per ogni sera da Alicante?
2: Pensa che Alicante.
1: Un mix. La più particolare qual è?
2: Quella con raffigurato un paesaggio.
1: Ah, ehi, ok, un paesaggio.
0: Bello, è curioso questo.
1: E le altre che hanno? Un fenicottero?
2: No, le altre sono semplici.
1: Okay.
2: Più elegantine.
0: Vabbè, più eleganti, un pochino bene, più eleganti. Ma è la prima volta che andate? No. Forse Alicante sì, o anche Ibiza?
2: Io sia Alicante che Ibiza la prima volta. Lui Alicante la prima volta e Ibiza la seconda.
0: Ah, ok. Bene, quindi bene, farà lui da cicerone un po' a Ibiza, no? Tra i vari locali, eccetera, che c'è stato. Giusto.
3: La conosciamo.
1: Te la ricordi oppure...
3: Più o meno.
0: Perché poi c'è quella roba lì, è vero. Uno magari c'è stato, ma non sa di esserci stato. Effettivamente anche questo è vero.
3: Esatto.
0: Sì.
1: Tutto quello che accade a Ibiza rimane a Ibiza.
3: Il tempo passa veloce, questo è il problema.
1: Già. Certo, di dove siete voi?
3: Direttamente dalla Calabria, di Cittanova.
1: Cittanova, bene, allora un saluto e niente, volete salutare voi qualcuno che ci sta ascoltando?
3: Saluto a Cittanova.
0: Bravo.
2: Agli amici
0: certo,
2: di Cittanova.
1: A seri?
3: E a tutta la Calabria.
1: Solo quelli seri, e niente di più.
2: E un saluto al Barmegna.
1: Okay. Grazie ragazzi, divertitevi, fate buon
2: grazie
1: viaggio.
2: Grazie mille, grazie mille.
0: Oh, buon viaggio. Marti, a tra poco invece con te dall'aeroporto.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
9: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
10: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set zaino scuola a €14,99 e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Già 7:41 minuti, questa è sempre Generazione Z qua su Radio Z, nella nostra prima ora, siamo anche andati da pochissimo all'aeroporto di Roma Fiumicino, insomma da Martina Rinelli, saluto dai nostri passeggeri in partenza per Ibiza. C'è questa sfida in pratica qua in Generazione Z, perché la maggior parte dei passeggeri che abbiamo avuto ultimamente o vanno in Grecia, Mykonos, eccetera, eccetera, o vanno appunto invece in Spagna, e quindi soprattutto Ibiza, ma non solo. Però qui c'è un po' questa lotta Spagna-Grecia, vedremo chi vincerà, diciamo, i mondiali ormai sono andati, però vediamo quest'altra sfida invece. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa. Let's go.
12: Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time.
1: Girl Next Door di Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, 17:45 minuti su Radio Z in Generazione Z. Ovviamente i viaggi dei nostri passeggeri, quello sì, l'abbiamo sentito poco fa, però vale anche per voi, 335-3025, diteci insomma se siete già in giro, se partirete fra un po', siete ancora al lavoro, insomma fatecelo sapere. C'è intanto Dito nella Piaga.

Partire da Tercomi 17:50, 2 minuti qui su Radio Z. Allora segnatevi questa data, perché il 2 di settembre all'Arena di Verona ritorna il Future Hits Live, e quest'anno tra l'altro la lineup è veramente super, tutti quanti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia, un cast veramente pazzesco, lista che è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Radio Dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra, Il Vincitore degli Amici, quindi Lorenzo Salvetti, e i biglietti per Future Hits Live 2026. Ricordiamo, il 2 settembre all'Arena di Verona volano, quindi le prevendite sono già aperte su ticketone.it, bisogna assolutamente correre per comprarli e per non rimanere, insomma, poi esclusi dal nostro grande evento. L'abbiamo citato, peraltro tra tutti questi nomi c'era anche il suo, quello di Safe. Lo sentiamo con Buona Domenica.

0: Chris De saranno i Good Old Days, 17:59 minuti. Con questa canzone abbiamo chiuso appunto la nostra prima ora insieme di Generazione Z, ma ovviamente ritorniamo tra pochissimo fino alle 19 con la nostra seconda ora, e anche nella nostra seconda ora insomma tante canzoni, tanta musica, tante notizie che riguardano gli artisti che passiamo, e anche ovviamente i passeggeri dell'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi sentiremo altre storie anche da parte loro e poi ovviamente anche voi, altre 335 30 10 25. Ritorniamo tra pochissimo per la nostra seconda ora. Sono le 18.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Comincia anche la nostra seconda ora di Generazione Z con aperta da Gaia, Bossa Nostra, 18 e 3 minuti in realtà, però attenzione, pochi secondi e diventano 4 minuti, quindi aspetta, ecco, 18 e 4 minuti proprio in questo istante per essere precisi e puntuali come al solito, appunto seconda ora, quindi fino alle 19 noi ci siamo e ovviamente ci sono tutti i nostri artisti, insomma, che passiamo sempre tutte le nostre canzoni preferite, c'è anche Fulminacci con la sua Maledetto Me.

Hit dell'estate del 2020, addirittura un passo dalla luna, Rocco Hunt con Anamena 18 e attenzione, 10 minuti proprio in questo istante. Stavo guardando anche insomma le novità che riguardano Anamena e più che altro giustamente sta ancora festeggiando il mondiale vinto dalla Spagna insomma nella finale di domenica, perché ancora ha messo poche ore fa un post con un sacco di foto sue, chiaramente con la maglia della Spagna, anche poi in giro insomma per le strade eccetera eccetera, proprio con la scritta Campeones, quindi insomma sta festeggiando la sua Spagna. Intanto c'è Moving to the Sun.

nuova di Hugel, Moving to the Sun, 18 e 12 minuti. Hugel, che abbiamo conosciuto insomma chiaramente anche per Jamaican Bam Bam, che abbiamo passato tantissimo anche proprio qui su Radio Z, appunto 18 e 12 nella nostra seconda ora qua in Generazione Z. Saremo insieme fino alle 7, tra poco torniamo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino chiaramente per parlare con voi passeggeri, insomma per sapere anche dove andate di bello e anche per farci un pochino un'invidia, questo lo possiamo dire, perché comunque un pochettino è così, naturalmente ci hai liberato insieme a Mahmood.

Love Again di Dua Lipa, 18 e 19 minuti all'interno di Generazione Z. Tra poco invece sentiremo Ultimo con Quando dorme la città, canzone che è uscita proprio insieme insomma al suo super live, live dei record a Tor Vergata, peraltro appunto live che chi non c'è stato, chi non era tra quei 250.000 insomma spettatori, potrà vederlo invece al cinema, perché uscirà appunto nelle sale e il titolo sarà proprio Tutto, live a Tor Vergata. Tra l'altro RTL 125 è anche la radio ufficiale, quindi insomma siamo particolarmente orgogliosi di dirvelo, per cui insomma sarà una ottima occasione o per rivederlo se eravate lì, oppure insomma per chi non l'ha visto, per avere almeno un'idea insomma al cinema di quello che è stato quella serata e quella nottata e quel concerto. Eccolo appunto, Ultimo, Quando dorme la città.

quando dorme la città di Ultimo 18 e 23 minuti. Ricordavamo quindi tutto live a Tor Vergata, così si chiamerà insomma la versione al cinema appunto della super serata del 4 di luglio scorso, e sarà appunto nelle sale dal 22 al 30 di settembre di quest'anno, per cui insomma ancora qualche mese poi potremo vederlo anche al cinema insomma, e goderci questa serata e questo concerto. C'è Sombra nel frattempo qua all'interno di Generazione Z. Questa è My Body Isn't Ready.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:30 minuti, qui su Radio Z. Il sindacato di polizia annuncia un'azione legale contro il sindaco di Bologna Matteo Lepore per i danni legati alla manifestazione sulla morte di Fakir, il 43enne morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato da due agenti di polizia. Il segretario Paoloni parla di atto irresponsabile e offre assistenza ai 64 agenti feriti. Proprio uno di questi poliziotti feriti ha definito gli scontri pura guerriglia urbana. Tensione in aula al Senato dopo la decisione della Giunta per autorizzazioni della Camera di negare l'acquisizione delle chat tra Del Masso e il ristoratore Carocce. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Un vasto incendio alimentato dallo scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina nell'Agrigentino. Oltre 100 persone sono state evacuate in via precauzionale. In arrivo anche i Canadair, mentre cresce la preoccupazione per la presenza di un deposito di ossigeno, una clinica e anche una fabbrica di fuochi d'artificio. Chiudiamo poi con lo sport. Il calciomercato continua la trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per Kolo Muani, valutato 50 milioni dai francesi. Il Torino invece pensa al ritorno di Darmian. Sfuma Somerville per la Roma. È tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di giovedì 23 luglio sulla nostra penisola, con ancora l'anticiclone ma disturbato da correnti più fresche dal nord Europa. Entro il pomeriggio si innescano nuovi rovesci o temporali localmente sulle Alpi, all'estremo nord-est, anche lungo l'Appennino, con fenomeni in occasionale poi sconfinamento anche alle coste del medio-basso versante adriatico. Gran caldo in attenuazione. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio. Una buona serata agli ascoltatori di Radio Z da parte di Enrico Campagnoli. Da Autostrade per l'Italia il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per un tamponamento tra due camion ci sono 4 km di coda tra Rovigo e Occhiobello verso Bologna, con il traffico che circola sulla sola corsia di marcia. Andiamo in Lombardia sulla 9 Lainate-Chiasso, dove si sono formate code tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera per le operazioni doganali. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. In Liguria sulla 12 Genova-Livorno ci sono code per il traffico congestionato tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo ligure, con tempi di percorrenza di un quarto d'ora. Flussi intensi infine sulla 11 la Firenze-Pisa, dove le code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa si percorrono in circa 15 minuti, il doppio rispetto al normale. Queste al momento le principali notizie. È tutto, buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Eternia con Berlino, 18:39 minuti su Radio Z in Generazione Z. Cara Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino, di nuovo con dei passeggeri. Con chi sei?
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto. Sono con
2: Giulia,
3: Francesca.
1: E diteci un po' dov'è che andate.
2: Stiamo andando qualche giorno a Creta in vacanza.
1: Oh, bene, come mai?
2: Perché siamo delle grandi appassionate della Grecia, diciamo, l'abbiamo scoperta 3-4 anni fa e quindi ci siamo ripromesse, insomma, siamo sorelle, quindi quando abbiamo le ferie, quando capita il periodo buono, di andare a scoprire qualche nuova isola, insomma, ci piace il mare, la gente, stiamo bene e quindi andiamo a esplorare un'isola nuova quest'anno.
1: Fate benissimo, è bello anche questa cosa che fra sorelle vi ritagliate sempre un po' di tempo insieme, perché non è scontato crescendo. Spesso no, ci si allontana.
2: Siamo molto legate,
1: invece,
2: devo dire, quindi molto, ci teniamo molto a questo tempo insieme d'estate.
1: Allora andate alla scoperta di Creta e il vostro volo sarà fra qualche ora, quindi atterrerete più o meno per l'ora di cena. Il vostro piatto greco preferito?
2: Allora,
1: so che l'avete mangiati tanti.
2: A me piace molto la pita con le verdure e l'hummus anche, che è un classico, però mi piace tantissimo,
1: sì?
2: Quindi non so i tuoi.
3: Sì, quelli, anche gli involtini in foglia di vite.
0: Ah sì.
2: Buoni,
0: sì.
2: Quelli col riso, con la foglia di vite, quelli sono pazzeschi.
1: Sta venendo un po' di fame, eh?
2: Sì, vediamo dove di atterrare per
1: catapultarci. La salsa tzatziki anche vi piace, bella fresca.
2: Sì, sì,
1: mamma mia, che fame.
2: Li mangia molto bene.
1: Allora mangiate qualcosa anche per noi, questo è poco ma sicuro. Voi che fate invece nella vita?
2: Allora, io lavoro nel cinema, faccio casting per i film, per le serie.
3: Io lavoro nelle aree naturali protette nel Lazio.
1: Molto molto bello. Volete salutare qualcuno già che ci siamo? Magari i vostri genitori,
3: salutiamo
1: famiglia.
3: I nostri genitori.
2: Mamma e papà.
1: Mamma
2: che è un grande ascoltatore di radio, di musica rock, quindi magari, non so, magari un ascolto.
1: Certo.
3: E mamma.
2: Poi sogno di fare una cosa che ho sempre visto fare, saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Esatto.
2: Cioè questa proprio...
0: È un classico.
2: È una frase storica che si dice saluti, ecco.
1: Assolutamente, un po' da VIP lo possiamo dire.
2: Esatto.
1: Chi mi conosce, ciao. Bene. E allora ragazzi, divertitevi e buon viaggio.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao Marti, grazie.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
0: Minuti, quindi l'ultimo quarto d'ora, pochino di più di un quarto d'ora in Generazione Z, in questa nostra seconda ora, fino alle 7, appunto. Poi ovviamente vi lasceremo a tutta la nostra programmazione fino alla sera, quindi innanzitutto ad Aperizetta tra poco. Stiamo per sentire anche una, sicuramente sarà veramente una delle top, no? Tra le hit, insomma, di questa estate 2026, già da quando sono annunciati i nomi abbiamo capito che lo sarebbe stata, per cui Merck & Cremont, che hanno reclutato, insomma, la Brancale e i Colors per la loro Partenope. Eccola.

Partenope, la Brancale, i Colors, naturalmente Merkin Cremont, insomma il produttore di questa canzone che dicevamo prima sarà sicuramente, se non sarà la hit proprio in assoluto, sarà comunque una delle primissime, immaginiamo, hit di quest'estate 2026, tra l'altro i Colors che comunque già avevano come hit estiva anche Rolling Stone e anche la Brancale comunque è al mio paese, insomma ce ne sono tantissime, veramente ognuno si è diviso, si è moltiplicato in tantissime canzoni estive, ma ci sta, naturalmente la stagione è questa, c'è anche lui comunque settembre con 2 settimane.

0: Miles Smith insieme a Niall Horan, Drive Safe, 18:53 minuti, qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Siamo quasi alla fine delle nostre due ore di questo mercoledì 22 luglio, 18:53 minuti, quindi appunto gli ultimi 7 minuti insieme. Poi vi lasceremo con Aperi Z, naturalmente vi terranno compagnia i nostri colleghi, il nostro collega in realtà, il nostro Edo Donna Maria, fino alle ore 21, ma poi noi torniamo domani puntualissimi, sempre alle 17. Insomma, lo sapete, la puntualità è anche l'essere Svizzera Inside, è un po' il, insomma, così la linea, diciamo, che unisce Generazione Z, è un po' la nostra caratteristica. Intanto West Cross insieme a Fra Quintale, questa è Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per libertà

0: si chiama così il singolo estivo di Clara con San Giovanni, le ragazze, 18:59. Tanto salutiamo così in chiusura, visto che siamo proprio alla fine di Generazione Z, anche il nostro amico Michele che ci ha scritto che è ancora al lavoro, però lunedì prossimo, insomma a questo punto immagino, si parte per Mallorca, vedi, quindi anche lui comunque direzione Spagna. Abbiamo visto che ci si divide tra Spagna e Grecia, praticamente queste sono un po' le mete anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Torniamo domani puntualissimi come al solito alle 17, vi lasciamo appunto con Aperizetta fino alle ore 21. Buona serata a tutti, ciao.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 19 in punto, buonasera.
3: Aperizetta.
2: E buonasera a tutti, signore e signori, 19 spaccate in questo istante, mercoledì 22 di luglio, ci siamo quasi alla fine dell'ultima settimana di questa stagione radiofonica in diretta da Roma, perché poi dalla settimana prossima saremo in diretta dalla Calabria, dalla bella Calabria, non lo so perché la Calabria così, ma non è così l'accento calabrese, non lo so fare e non ho intenzione di farlo. 19 in punto, nuova puntata di Aperizetta, mercoledì, fa caldo, vabbè ormai lo sappiamo, fa molto caldo, credo che le cose peggioreranno prima che miglioreranno, come diceva il commissario Winchester in una delle sue puntate dei Simpson. Saluto e ringrazio Francesco Taranto e Martina Rinelli. Adesso tocca a noi, partiamo con la musica. Anna.

E questo è il mood della nuova Anna, versione 2026 dal suo ultimo album Million Dollar Babe. Questa era White Girl Wasted, la canzone, il singolo, prima dell'album che ce l'ha un po' presentato, è uscito il 10 di luglio, vabbè, ovviamente esordio al top, non ci si poteva aspettare diversamente da lei. Arriva su Radio Z 19:04 in questo istante anche Capo Plaza, Ogni Male.

Beh, devo dire molto molto figo è anche il video di questa canzone di Lil Nas X, Star Walking, per tutti coloro i quali amano i manga, insomma tutto quello che gira intorno al mondo degli anime o dei manga, insomma quello che è lo stile è quello, sarà un altro super nerd Lil Nas X. Poco fa mi era capitato un video di Jake La Furia che racconta insomma della sua passione per il collezionismo in generale. Forse Lil Nas X anche lui è uno di quei nerd amanti del mondo anime, beh direi abbastanza probabile. Se volete vedere tutti i video non perdetevi 266 del televisore, 735 di Sky, questi sono i canali della nostra radiovisione. Arriva Big Five, RT5 con la sua Swag Music su Radio Z.

E oggi si parte così anche Artifive nella nostra playlist in questo mercoledì 22 di luglio che ci accompagna piano piano verso agosto. 335 30 10 25 il nostro numero, lo ripeto, 335 30 10 25 se volete chiacchierare con noi, raccontarci quello che farete quest'estate o quello che state facendo se siete già in viaggio. Insomma, sappiamo che c'è gente che viaggia dal 31 di settembre alla fine di agosto, quindi insomma magari anche voi fate parte di quel team là. Già vedo che qualche messaggio sta arrivando. Intanto Jungle The Wave su Zeta.

E questo ovviamente era Lazza, il signor Lazza, con la sua Buio davanti dal 2024. Sa, ridono in regia, ma che vi ridete? Io ho capito. Comunque 19 e 21 in questo mercoledì caldo del 22 di luglio. Niente, insomma, più di niente. Scusate, ma qua abbiamo una diatriba personale con la regia. Comunque, quando metti due rapper forti insieme in un feat, è difficile che la canzone vada male. È proprio il caso di questa che sta arrivando su Radio Z, il feat tra Shiva e Geolie, ovviamente la più streamata dell'album di Shiva, che si chiama Vangelo. La canzone Bad Bad Bad su Radio Z.

Dal Vangelo secondo Shiva, il feat di Shiva con Joliet, Bad Bad Bad su Radio Z. Quando sono le 19:24 minuti e arriva su Radio Z un'altra novità musicale, lui a me piace moltissimo, questo ovviamente non interessa a nessuno, si chiama Giuse Delizia, Super Giù.

0: via radio.
1: Una buona serata agli ascoltatori di Radio Z da parte di Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per il traffico intenso ci sono code tra Padova Industriale e la 4 Torino-Trieste per chi viaggia verso Padova. I tempi di percorrenza sono di circa 15 minuti. Situazione che ritroviamo anche in Lombardia sulla 8 Milano-Varese. Le code tra Lainate e Legnano verso Varese si attraversano in circa un quarto d'ora. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per i flussi intensi tra l'inizio della 1 ed il bivio con la tangenziale ovest verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Flussi intensi infine anche sulla 5, la Torino-Aosta-Montebianco, dove le code tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco si percorrono in circa 15 minuti, il doppio del normale. È tutto per il momento, buon viaggio!

Sì, è inconfondibile proprio lui, la voce di Blanchito Babe, la sua Los Angeles, che poi ho saputo che si dice Los Angeles, perché giustamente è una roba un po' spagnoleggiante, latina, ecco, direi latina, se si può dire latina, oddio, non vorrei insultare nessuno, non quei latini là, i latinoamericani, non so se si dice questa cosa, comunque ormai l'abbiamo detto. Va bene, arriva Ariana Grande su Radio Z, Hate That I Made You Love Me.

Annalisa con la sua Maschio quando sono passati 42 minuti dopo le 19 qui su Radio Z, piccolo break, torniamo tra pochissimo.

0: 1878 sa di felicità.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Di nuovo in diretta alle 19.43, anzi 44 in questo istante, qui in Aperizeta, insieme a me, Edoardo Donna Maria, tutti i giorni, qui in Aperizeta, dalle 19 alle 21, dal lunedì al venerdì, non vi potete sbagliare, se accendete Radio Z ci sono io. Questa però è l'ultima settimana che trasmettiamo da questi studi, da lunedì saremo in Calabria, in un'altra location, qualcuno già lo sa perché me l'hanno scritto, ma si sa in realtà dove andiamo, però chissà come sarà quello studio. Intanto arriva la Madame, mama non mama.

Questa era Madame dal suo ultimo album Disincanto, si chiama Mama No Mama, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z alle 19:47 minuti. Tra i vari ospiti, tra i vari artisti che ci vengono a trovare è passato proprio lui, il dottor Rnava, così credo si pronuncia, almeno così hanno fatto i miei colleghi di Milano. Questa è la sua Odio un uomo su Radio Z.

22 di luglio, quando sono le 19:53 minuti. Allora è arrivato quel momento lì, quello là di fare un po' il recap della situazione per quanto riguarda il nostro super evento, l'evento di Radio Z del 2 di settembre all'Arena di Verona. Si chiama Radio Z Future It's Live 2026. Ovviamente quest'anno super line up, tra i vari nomi abbiamo tra i top Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, ma ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Angelina Mango, Bresh, Merken Cremon, Baby K, LDA, Conaca 7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Sim, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, vabbè, lo conoscete tutti. E per quanto riguarda i biglietti, allora sappiate che i biglietti per il Radio Z Future It's Live 2026 volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it, arrivano a Sfera e Basta con Fate.

voglia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto guardando.

gennaio. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale,

Nerissima Serpe con Free Too, questa era Ridere di te, l'abbiamo già detto, Nerissima Serpe ci sarà nel cast di Radio Z Future It's Live 2026, quindi non vi lasciate scappare i biglietti, prevendite aperte su ticketone.it, poi ogni volta che capita un artista nuovo noi ovviamente ve lo facciamo presente, così vi invogliamo anche a venire perché sarà un evento pazzesco. Sono le 20 in punto, siamo alla fine della prima ora di Aperi Z, torniamo tra pochissimo. Le 20 in punto, buonasera.

belli da vedere, questo qui di Brash sicuramente ne vale la pena, è la sua d'addio, c'è questa ragazza che ci porta al mare, ci fa vivere un po' l'estate, che è quello che vorremmo fare tutti noi, tutti quelli che oggi stanno lavorando, diciamo la verità, qualsiasi lavoro fai, il 22 luglio tu vuoi andare al mare se sei una persona normale, diciamo la verità. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: È la voce inconfondibile, bellissima, è la voce di Sam Smith dal 2020. Questa era Diamonds qui su Radio Z. Sono le 20:09 e allora io vi leggo al 335 30 10 25. Ci raccontate un po' la vostra estate, quello che state facendo, i vostri progetti, anche questo vogliamo sapere, i vostri progetti, anche perché ci piace magari anche la possibilità di rubarvi qualche idea, magari sarebbe bellissimo ricevere il vostro programma di agosto e copiarvelo paro paro, avendo il tempo e i soldi ovviamente, questo credo sia fondamentale. Il feat tra 22 Simba e Gue si chiama Arricchiti su Radio Z.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Celine, mi vizio.

Sono arricchiti, così si definiscono. 22 Simba con Gue in questo feat di quest'anno, 20 e 12 minuti qui in Aperizeta con me, Edoardo Donna Maria, insieme a voi fino alle 21. E poi ci sono artisti che sono delle colonne della musica pop in questo caso, che non ci abbandonano mai. Una di queste è Madonna, che arriva qui su Radio Z.

0: Il dottor Fulminacci con la sua Baciami, Baciami sul divano in particolare, oltre che in altri posti. 20 e 20 su Radio Z, lo sapete, mercoledì 2 settembre l'Arena di Verona torna, il Radio Z Future Hits Live 2026. Vi rivolgiamo questa domanda: quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza e inoltre potreste anche aggiudicarvi due biglietti per il Radio Z Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre. Ci sarà lui, Jimmy Ney.
1: Che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non...

E l'abbiamo detto, ci sarà il dottor Jimmy Nero, questa era la sua Splinter Cell. Parliamo del 2 di settembre, Arena di Verona, Future is Live, ma non sarà l'unico artista, ce ne saranno tantissimi. A proposito di artisti che ci saranno il 2 di settembre a Verona, ci sarà anche il dottor Prima Stanza a Destra, questa è la sua L'unico ricordo su Zeta.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z in apertura, tensione in aula al Senato dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di negare l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo esponendo cartelli con la scritta "Fuori le chat". La seduta è stata sospesa. Lo stanno scudando. Meloni faccia rimangiare la maggioranza quel voto vergognoso, ha detto il leader dei 5 Stelle Conte. Cambiando argomento, due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. L'ipotesi investigativa, oggi ritenuta più solida, non conduce allo spaccio ma al mondo sommerso della medicina clandestina. Chiudiamo con lo sport. Il calciomercato continua la trattativa tra Juventus e PSG per Kolo Muani, valutato 50 milioni dai francesi. Il Torino pensa al ritorno di Darmian, mentre sfuma Somerville per la Roma. L'esterno probabilmente andrà all'Al-Hilal. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di giovedì 23 luglio sulla nostra penisola, con ancora l'anticiclone ma disturbato da correnti più fresche dal nord Europa. Dentro il pomeriggio si innescano nuovi rovesci o temporali localmente sulle Alpi, all'estremo nord-est, anche lungo l'Appennino, con fenomeni in occasionale poi sconfinamento anche alle coste del medio-basso versante adriatico. Gran caldo in attenuazione. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio. Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni riguardano la A7 Milano-Genova, dove si è formato un chilometro di coda tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova per un camion in avaria, con il traffico che circola sulla sola corsia di sorpasso. Andiamo ora sulla 1, la Milano-Napoli, dove ci sono code per i flussi intensi tra Monte San Savino e Val di Chianna per chi viaggia verso Roma. Per percorrere questo tratto occorrono circa 20 minuti. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Napoli, dove le code si formano tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. I tempi di percorrenza qui sono di un quarto d'ora. Vi ricordiamo in chiusura che questa notte per lavori sulla A7 dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per conoscere i percorsi alternativi vi invitiamo a contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111.

0: E tra le varie cose che consigliamo di non fare, c'è sicuramente quella di sputare allo specchio per lavarsi la faccia, come canta Calcutta in questa hit Orgasmo dal 2017.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Eccoci di nuovo qui in diretta, 20 e 39 minuti qui su Radio Z, in Aperi Z. Allora, tra i messaggi che ci avete mandato, 335 30 10 25, riguardo i vostri piani per questa estate, questo mi ha colpito perché è una cosa che mi affascina da sempre. Buonasera Eda, quest'anno vado in vacanza con il camper, il mio sogno è girare tutta la Sicilia visitando i suoi paesi, le spiagge, le città e i luoghi più belli. Non vedo l'ora di partire e vivere questa avventura bellissima. Beh, devo dire, bella idea, camper sempre bella idea. E arriva la nostra amica Amelie, non è Francesco, su Z.

0: Non è Francesco, la canta Amélie qui su Radio Z a 20 e 43 minuti in questo istante. Questa era l'ultima di Amélie e arriva l'uomo dei record, ormai è così, dopo il concerto di Tor Vergata, ultimo con la sua romantica su Radio Z.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E grande hit questa è Lean On su Radio Z, 20 e 49, 10 minuti alla fine di queste due ore di Aperizeta. Poco fa abbiamo passato Los Angeles di Blanco, adesso arriva Achille Lauro con la città degli angeli. Ho pensato, ma Los Angeles sicuramente si chiamerà tipo in realtà Ciudad de Los Angeles, che è esattamente la città degli angeli, invece no, però ho scoperto che il nome originario di Los Angeles è il seguente: El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de la Porciúncula. Cioè questo era il nome originale, cioè questo era il nome di una città. Così, sei pazzo. Vabbè, Achille Lauro, la città degli angeli, Zeta.

La città degli angeli di Achille Lauro qui su Radio Z quando sono le 20:53. Proprio adesso qui in Aperizzetta insieme a me, Edoardo Donna Maria, pochi minuti ancora da passare insieme prima di lasciare il testimone al dottor Guerra, così si chiama, il mio collega milanese. Intanto arriva una grande voce, quella di Gracie Abrams, la sua Hit the Wall su Radio Z.

0: bellissima questa di Coez, si chiama Occhi Rossi su Radio Z, 20:59, siamo alla fine di queste due ore, mentre c'è chi ci scrive al 335 30 10 25: ciao Edo, finalmente torno al mio paese, vacanza da sola senza marito e senza figli, per citare, no, quella canzone che ci sta, che stiamo sentendo spessissimo, no, al mio paese, torno al mio paese, cominciano le ferie senza marito e senza figli, che top. Va bene, siamo arrivati alla fine di queste due ore di Aperizeta, arriva da Milano il dottor Davide Guerra, si spera che sia ritornato, noi torniamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 21
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
0: Buonasera, buonasera, le 21 e un minuto, iniziamo una nuova puntata del Fattore Z fino alla mezzanotte insieme anche in questo mercoledì 22 di luglio. Io sono Davide Guerra e sono pronto ad accompagnarvi in queste tre ore, sempre facendo un po' di chiacchiere, parlando del più e del meno. Principalmente parlerò di musica, mentre voi mi racconterete un po' i fatti vostri, cosa fate, se siete in vacanza, se siete a casa ancora a lavorare, se siete di rientro d'attività sportive, insomma il 335 30 10 25 è il numero a vostra completa disposizione per far parte attivamente di questo programma. C'è anche la radiovisione per chi volesse vedere i video musicali e la mia brutta faccia, 266 del digitale terrestre, e eventualmente potete seguirci anche tramite lo smartphone, la nostra app si chiama RTL 102.5 Play. Come state? Come è andato questo mercoledì? Partiamo con i Pinguini Tattici Nucleari.

Pinguini tattici nucleari ad aprire questo appuntamento del Fattore Z, si intitola Sorry, scusa, lo siento. 21 e 5 minuti, buon mercoledì a voi che siete dall'altra parte della radio, che magari siete anche in ferie o state lavorando o state facendo attività varie. Se vi va, vi offro un'aranciata, anzi, ce la offre Fraquintale.

Shakira insieme a Cardi B, punteria 21 e 12 minuti su Radio Z nel Fattore Z. Shakira che di relazioni ne sa, nella buona e nella cattiva. Ricordiamo, diciamo, come è finita quella con l'ex calciatore Piquet, che diciamo anche pubblicamente non era andata proprio a finire molto bene. Quasi esplosiva anche la sua reazione, aveva scritto una canzone su di lui, insomma, anche dichiarazioni abbastanza dirette che ricordano un po' quelle relazioni che provocano anche vibrazioni talvolta, che sono quasi prossime all'esplosione, che mi ricorda a sua volta agitare una Coca-Cola. È quella situazione lì, è quella sensazione lì. La racconta anche Tommaso Paradiso su Radio Z alle 21:13 minuti. Si chiama proprio così, agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Z, lui che sarà presente all'evento del 2 di settembre all'Arena di Verona, il Radio Z Future Beats Live 2026, e ci sarà con molto probabilmente agitare Coca-Cola, credo, poi non lo sappiamo ancora, la scaletta non c'è, però si raccontano e si cantano le canzoni dell'estate, potrebbe sicuramente essere tra quelle. Adesso Kashmir si intitola L'unica che può cambiare l'atmosfera, alle 21:16 su Radio Z.

0: 30 gradi, c'è Anna, 21 e 21 minuti, 30 gradi che probabilmente un tempo erano, cioè dire, ci sono 30 gradi, era proprio l'apice della temperatura alta. Ad ora, ecco, forse sono i 40 che le temperature si avvicinano sempre di più a quelle, e quindi dovremmo fare una canzone che si chiama 40 gradi, forse, ci siamo quasi. Su Radio Z arriva una coppiata di veterani della musica italiana che ci hanno messo parecchio però a ritrovarsi per una collaborazione che ci piace molto. Si intitola DNA, Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Il tuo DNA con il mio DNA, quello di Gabri Ponte e di Jovanotti, parla sicuramente una lingua molto simile, che è quella musicale, che unisce sempre tutti, sia le generazioni, le persone, i generi, tutto, e in questo caso ha unito anche loro, come dicevo prima, dopo anni di carriera si sono ritrovati, ed è sempre un piacere, perché se due cose sono belle messe insieme sono ancora più belle. Kid Yugi, Amélie.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Una buona serata agli ascoltatori di Radio Z da parte di Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Le eccezioni riguardano la A4 Milano-Brescia, dove si è formata una coda per lavori alla pavimentazione tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Situazione simile anche sulla vicina A8 Milano-Varese, dove sempre per lavori ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, con analoghi tempi di percorrenza. Vi ricordiamo in chiusura che per lavori sulla A14 Adriatica è chiuso fino alle 5 di domani il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona. Mentre sulla A1 Milano-Napoli, sempre fino alle 5, resterà chiuso il tratto tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. Per conoscere tutti i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne, vi invitiamo a contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803 111. È tutto, buon viaggio!

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Arcomiedelo di La Coda del Diavolo su Z, 21:37 minuti, è arrivato il momento della prima pausa, quella della prima ora, molto breve, poi ritorniamo qui. State con noi!

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!

0: verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: minuti su Radio Z, è mercoledì 22 luglio, questo è il Fattore Z, io sono Davide Guerra, vi accompagno per braccetto fino alla mezzanotte di questa giornata che è un po' la metà della settimana, è un po' il giro di boa, è anche il momento in cui uno inizia a buttare un occhio, a strizzare l'occhio al weekend e magari per molti di voi anche alle ferie, chi può dirlo? Anche perché ad esempio noi a partire dalla settimana prossima saremo in trasferta dalla Calabria e quindi anche noi vedremo il mare e ve lo racconteremo. Ci scambiamo un po', se volete voi potete ancora raccontarlo a noi il mare e poi la settimana prossima ve lo spieghiamo e ve lo descriviamo noi. 21:39 minuti, una delle canzoni sicuramente di quest'estate 2026, Tame Impala insieme a Gini e si intitola Dracula ed è in remix che ascoltiamo insieme in questo mercoledì sera.

Tame Impala, Dracula, 21:43 in questo preciso istante. Si parla di estate, si parla spesso anche di vacanze in questo periodo, come dicevo anche noi in qualche modo ci andremo dalla settimana prossima, e allora si va anche sulle isole, infatti si intitola Island Summer questa.

Maria Salvador su Radio Z. E allora noi siamo pronti a ricordarvi una cosa importante, perché c'è una data da segnarvi. Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, e quest'anno la lineup è super. Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors e Gaia. Signori, un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremon, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. I biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte, andate subito adesso su ticketone.it. Lo abbiamo citato poco fa, tra i primi che saranno presenti a questo evento c'è Tedua, questa si intitola Mike.

Maite Doha, 21 e 52 minuti, quasi verso la fine di questa prima ora insieme delle tre che trascorriamo ogni sera, anche in questo mercoledì 22 di luglio. E adesso si viaggia, perché molti di voi tornano al loro paese. E allora, al mio paese.

0: satisfied. Black Eyed Peas, Eat It, si intitola così e chiude la nostra prima ora insieme del Fattore Z fino alla mezzanotte, quindi ne abbiamo ancora due, non vi preoccupate, se vi va potete raccontarci sempre la vostra serata al 335 30 10 25, sms, whatsapp, insomma, come la state trascorrendo e come sta andando soprattutto. Se avete bisogno di supporto noi siamo qua. Anche e soprattutto con la buona musica che torna anche nella prossima ora. Tutti i motivi per stare qui su Z. Le 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Z22, 3 minuti di questo mercoledì 22 luglio in nostra compagnia, sempre H24 con le canzoni del momento di quest'estate che sempre di più nel vivo. Non voglio fare calcoli perché non vorrei farvi notare che siamo già in uno stato avanzato dell'estate, quindi prima o poi finirà, ma non ci pensiamo. C'è Harry Styles.

Mezzo rotto, Alessandra Amoroso, Big Mama, 22 e 10 minuti su Zeta, è mercoledì e è arrivato anche un po' il momento di leggere i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è Filippo che sta andando a giocare a padel adesso, a padel, cioè fai 10 e mezza, mezzanotte praticamente. Vabbè, io non ce la farei, ma bravo, bravo, ti do l'energia giusta, le good vibes. Non so se è un torneo, una gara, un qualcosa di ufficiale o semplicemente una racchettata tra amici, però innanzitutto divertiti, perché è importante divertirti. Vinci, vabbè, bisogna, anche solo per lo sfottò tra amici è una cosa che va assolutamente fatta sempre e comunque. Viaggiamo nel frattempo con la memoria, andiamo in Perù, in particolar modo a Cabana. Chi guida? Irama.

Cabana Irama, sempre su Radio Z. Continuate a raccontarci il vostro mercoledì sera al 335 30 10 25 23 e 13 minuti. Il Fattore Z che ancora fino alla mezzanotte vi tiene compagnia, e vi ricordo sempre che c'è un evento, quello del 2 di settembre all'Arena di Verona, i cui biglietti sono già, anzi le prevendite sono già aperte su TicketOne.it. Se volete esserci al 2 settembre è necessario biglietto.

Reinserita, molto volentieri inserita in realtà, perché poi c'è sempre stata anche quelle canzoni più vecchie, ma con le novità l'abbiamo inserita molto volentieri all'interno della nostra playlist. Mercoledì 22 luglio, saluto anche Martina che sta rientrando invece da una riunione di lavoro tra colleghi, e che è sfociato poi in un aperitivo, che è sfociata poi in una cena, perché poi uno dice vabbè, non è che ho lavorato già abbastanza ore, ma sì, andiamo a fare aperitivo con i colleghi, ma sì, andiamo anche a cena con i colleghi, e alla fine le 12-13 ore in compagnia dei colleghi, che spesso diventano amici anche per questo motivo, sono state fatte. Another, un'altra delle hit estive di questo 2026, si intitola Talk to You.

Talk to you, another insieme a 54 Ultra su Z, 22 minuti, abbiamo trovato l'orario palindromo quantomeno con tutti gli stessi numeri e sempre in diretta dagli studi di Z con il Fattore Z, io sono Davide Guerra, ancora fino alla mezzanotte sarete con me, siamo nella seconda ora e a breve supereremo anche la metà di questa puntata e lo faremo con un mezzo di trasporto che ci indicano Gueto, Nipitoni e Sciablo, e cioè Cadillac, che è anche il titolo della canzone.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22:29 minuti su Radio Z. Attenzione in aula al Senato dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni.

0: della Camera di negare l'acquisizione della chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo esponendo cartelli con la scritta "Fuori le chat". La seduta è stata sospesa, lo stanno scudando. Meloni faccia rimangiare alla maggioranza quel voto vergognoso, ha detto il leader dei 5 Stelle Conte. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollate, Milano, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Speriamo nella grazia o nei domiciliari, anche tenuto conto della sua età, dice la figlia del gioielliere. Calciomercato, continua la trattativa tra Juventus e PSG per Colomani, valutato 50 milioni dai francesi. Per ora è tutto, adesso il meteo.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, una giornata di giovedì 23 luglio sulla nostra penisola con ancora l'anticiclone ma disturbato da correnti più fresche dal nord Europa. Dentro il pomeriggio si innescano nuovi rovesci o temporali localmente sulle Alpi all'estremo nord-est, anche lungo l'Appennino con fenomeni in occasionale poi sconfinamento anche alle coste del medio-basso versante adriatico. Gran caldo in attenuazione. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio. Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dalla A14 Bologna-Taranto, dove fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona, e per queste ragioni si è formata coda tra Faenza e Forlì proprio in direzione di Ancona, mentre sulla A8 Milano-Varese registriamo code per lavori tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, tanto quanto tra il bivio con l'A36 Pedemontana e Castellanza in direzione di Milano. Con questo per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Il guasto d'amore di Brescia alle 22:38 minuti. Non è un guasto quello che sentirete tra poco, ma una piccola pausa, perché anche nella seconda ora abbiamo la piccola pausa che sancisce la metà di questa puntata.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a...

0: live at barondaedizioni.it.
1: .39 come promesso, siamo di nuovo in diretta. La pausa era molto piccola perché abbiamo così circunnavigato la boa che sancisce la metà di questa puntata e adesso puntiamo dritti alla mezzanotte, quando arriverà un giorno come il giovedì che sbucherà da Mer, diventerà Gio. Così, giusto per ricordarvi quello che sta per accadere. Ci sono tante canzoni quest'estate che sono uscite e che ci stanno tenendo compagnia H24 anche qui su Radio Z. Questa è una di quelle che ti dà l'energia giusta per affrontare le giornate difficili o anche per una serata un po' più leggera. Fred De Palma, Anitta e Mischilla, il ritmo è quello giusto e la testa gira.

se la testa gira facciamo i guai, beh dai, è capitato a tutti almeno una volta nella vita. 22:43 scoccate in questo preciso istante sempre su Radio Z nel Fattore Z. Arriva un'altra canzone che quest'estate ci fa non ballare, ci porta in zona aperitivo con vista mare o vista piscina, io così me la immagino, e anche per quello che è una delle mie preferite di questo 2026, e poi perché c'è questo pianoforte che è molto molto bello. The Bauza Magnetic.

Happy Days, ce lo dice Gali dal 2017. Su Radio Z sono le 22:49 minuti e voi siete all'ascolto, magari viaggiando in auto, magari rientrando da qualche serata o andando a bere qualcosa con gli amici, o di tanto in tanto anche al 266 del digitale terrestre, comodamente dal vostro divano o dal vostro letto con la TV accesa. Noi siamo qua per accompagnarvi e per selezionare la miglior musica del momento per voi. Rari dal tacco rientra in questa categoria e sarà presente anche al Radio Z Future Hits Live 2026 del 2 di settembre all'Arena di Verona. Questa canzone si intitola Dal Tacco.

0: 22 minuti. Qualche anno fa c'era una canzone che aveva accompagnato l'estate di molti di noi, e di tanto in tanto queste ritornano anche con titoli leggermente diversi. In questo caso si chiama El Tacatá, Boro su Radio Z.
1: Tu sai che cos'è il tacatá? Te gusta il tacatá? A me me gusta quando la mamita hace

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

100 messaggi, Lazza su Radio Z in chiusura della seconda ora insieme del Fattore Z di questo mercoledì 22 luglio. Abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme con i vostri messaggi al 335 30 10 25 sms whatsapp, continuate a mandarle. Nella prossima ora soprattutto c'è il momento dell'appello, quindi sono ancora più curioso di sapere i fatti vostri, la vostra serata e cosa state facendo sempre in nostra compagnia. Quindi rimanete con noi.

0: perché tra pochi secondi saranno le 23. Eccole le 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: time.
1: Magica Gali e Wiz Khalifa insieme per questa canzone che si intitola Girl Next Door, che da un po' è stabilmente presente all'interno della nostra playlist, quella di Radio Z, con le canzoni del momento, con le hit, e ovviamente nelle hit ci rientrano spesso e volentieri, almeno una volta l'anno direi, The Colors, che in questo caso omaggiano una delle più longeve, la più longeva in attività, band di tutti i tempi, e cioè i Rolling Stones.

Bellissima, lo è Annalisa, alle 23:11 minuti su Radio Z, canzone che racconta non solo della bellezza estetica, anzi la bellezza di riscoprirsi anche dopo una delusione d'amore, quel momento in cui lentamente inizi ad apprezzare non soltanto la parte estetica di te, ma anche tante altre cose e che ti permetteranno poi di ristabilirti, riavere fiducia, riacquisire fiducia e poi eventualmente aprirsi in una nuova relazione. Saif invece ci porta al giorno più riposato della settimana.

0: Domenica.
1: Buona domenica a te, Saif. 23:14 minuti su Radio Z. I vostri messaggi, come sta andando il vostro mercoledì sera? Come mai siete svegli a quest'ora? 335 30 10 25, scegliete voi, SMS, WhatsApp, tanto noi arriva un po' tutto. Altra novità di qualche giorno, direi, con Praci, Broken World.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo. Se mi ami davvero è già tutto un successo.

giuro posso darti molto più di ciò che sottolinei nei libri. Wow, guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico. Non sono il tipo, lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte, dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte, cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fa sembrare tutta questa merda meno triste. A

Salmo cielo nella stanza dal 2018 su Radio Z. È arrivato anche il momento dei genitori che vanno a recuperare i figli, perché c'è mamma Ale che scrive: ciao Radio Z, io sto andando a recuperare mia figlia e una sua amica per portarle a casa dopo la serata padel con amici. E allora salutiamo sia la mamma che la figlia che l'amica della figlia, e tutti quanti ascoltano Radio Z. Grazie per aver condiviso il vostro mercoledì sera in nostra compagnia. Moving to the sun.

Moving to the Sun, la nuova di Hugel su Z23-24 in questo preciso istante. Se ci sono altri genitori che sono alla ricerca dei figli, potete raccontarci la vostra serata. C'è Elea. Divertente, ma non...

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, e per queste ragioni si è formato un chilometro di coda tra Faenza e Forlì proprio nella stessa direzione. Mentre sulla 7 Serravalle-Genova segnaliamo coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Genova-Ovest in direzione di Genova. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio. Редактор

prendere e mollare tutto e andare in Polinesia o in qualsiasi altro posto che possa rappresentare un luogo di tranquillità, di pace in cui si vuole evadere. Credo sia capitato a tutti almeno una volta nella vita. Alle 23:37 minuti ce lo racconta anche Gazzelle. Io invece continuo a leggere i vostri messaggi, che siete svegli a quest'ora, al 335 30 10 25. Salutiamo Michela che scrive: turno di notte in ospedale in vostra compagnia. Noi come sempre ringraziamo tutti coloro che fanno questo lavoro, che in ospedale, le forze dell'ordine eccetera eccetera, che fanno anche spesso le notti e alle quali teniamo molto volentieri compagnia con anche la nostra musica, sicuramente molto apprezzato ultimo a Roma, ma non soltanto, e la sua novità rappresenta un po' la ultimità, l'essere ultimo. Quando dorme la città,

Quando dorme la città, quella di Ultimo, 23:41 minuti su Radio Z. Buon vento, è un nuovo modo di augurare qualcosa di bello che utilizzo spesso, Giovanotti e Alfa.

Fireball, ragazzi, che viaggio nel 2014. Questa canzone qua era veramente ovunque, dappertutto. Ed è bello ritrovarla in questo mercoledì sera su Radio Z, nel Fattore Z, alle 23:48 minuti. Ultimi minuti di questo mercoledì e di questa puntata, perché tra poco lasceremo il testimone ad Alex Morelli, che vi porterà nella notte o nella mattina del giovedì, questo lo deciderete voi. Angelina Mango è tornata anche con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore che esce da due voci meravigliose, quelle di Angelina Mango e di Marco Mengoni. Angelina che tornerà anche all'Arena di Verona, dove la incontreremo volentieri nel Radio Z Future Hits Live 2026 del 2 di settembre, al quale potete partecipare anche voi. Andate su ticketone.it. Ci sia una Spyro Material Lover.

0: Jeff Gold insieme a Sfere Basta, elegante, così come la camicia di Alex Morelli che vedrete tra pochi secondi ormai, perché il nostro tempo a disposizione è finito, quindi ci si sente domani a partire dalle ore 21, sempre qui su Radio Z, e vi lascio proprio nelle mani di Alex Morelli che vi porta nella notte e nel cambio giorno, quindi da Mer si diventa figlio di Pnor e di Joe, soprattutto diventa Joe il giorno. A domani, ciao a tutti!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Mezzanotte in punto.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio.

0: Omaggio speciale. Zeta di notte.
1: E così, come diceva Davide poco fa, abbiamo superato Mer, figlio di Joe, e ci siamo ritrovati per l'appunto nel giovedì. Benvenuti voi, connessi, sintonizzati, utilizzate il termine che più sentite vostro, e comunque affezionati di Radio Z, sia voi che siete connessi già da tutto il giorno, o magari anche per quelli che si sono sintonizzati solo in questo momento. Sono Alex Morelli, sapete che mi occupo di voi nei primi minuti, nelle prime ore di un giorno nuovo, e così è fino alle 3, quindi la notte quella bella profonda. Tra l'altro facevo un piccolo riferimento sulla camicia passate dal 266 del digitale terrestre, c'è la radiovisione, ovviamente diciamo il focus non sarà sulla camicia ma su tutta la musica che ci accompagnerà nel corso delle prossime 3 ore. Vi do il numero, il 335 30 10 25 intanto invece per i vostri messaggi, e si parte da Why Girl Wasted, il pezzo di Anna.

Mi sembra un modo per, interessante per cominciare con il nostro Z di notte. Grazie a Danna e Why Girl Wasted, la prima del nostro appuntamento. Subito il pezzo di Mouvejo, Maladie. Shout out to my man Mouvejo. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Calcutta in collaborazione con Takagi e Ketra, questa oroscopo che il protagonista della canzone ammette di non aver letto durante questa uscita notturna, no? Come se effettivamente poi ci fosse una piccola una copertina di Linus, no? Sai, quel tipo di rituale che ti rassicura e che quindi se non svolgi ti può portare anche un piccolo stato d'ansia. Z di notte al mezzanotte 11 con tanto cammino davanti a noi, quello che ci porterà fino alle 3. Voi, come al solito, protagonisti e preziosi, devo dire collaboratori di Z di notte al 335 30 10 25. Beh, che ci fate a quest'ora? Intanto West Cross e Fra Quintale. Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Un mood pazzesco questo di Scarabocchi di West Cross Fra Quintale, un pezzo devo dire dall'indubbia eleganza. Mi sono messo la camicia apposta quando ho letto la scaletta, ho detto non posso che vestirmi bene, dai. Faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

Come spesso vi dico, la musica fa dei giri immensi, a volte ritorna e questo Life is Simple ne è un esempio, questo Move Your Body che affonda le proprie radici agli anni 70 e la ritroviamo spesso e volentieri, devo dire, soprattutto quando si tratta di musica che fa ballare, e lo fa naturalmente anche a quest'ora. Mezzanotte e 20, siete sempre qui su Radio Z, dove c'è Z di notte. Ho anche un appuntamento con un po' di voi tra poco, visto che come sempre confermate il fatto che le notti sono vive, sono popolose, sono popolate e c'è molto da fare anche a quest'ora. Allora continuate, 335 30 10 25, mentre è già pronto Artie 5 e la sua Swag Music.

Swag Music di Arti 5, 5 come le 5 vie principali del suo quartiere a Milano, la Bicocca, ossia Viale Sarca, Viale Fulvio Testi, Viale Suzzani, Via Bignami e Via Ponale. Lì vi fate un pellegrinaggio con la linea 5 della metro per fare un giro in quel quartiere.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: battito.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento lungo la maggior parte della rete gestita, nessun particolare disagio da nord a sud del paese. Registriamo un'unica eccezione in Autosole, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra la fine Complanare di Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna, e si è formata coda tra Basso Lodigiano e la fine Complanare di Piacenza proprio verso il capoluogo emiliano. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora.

Bad Bad Shiva, che con un profondo rammarico nella canzone racconta di questa protagonista e della sua evoluzione in Bad Bad Bad, e il rammarico appunto che lei non sia più come prima. Mezzanotte 34 minuti di questo giovedì con Z di notte, ragazzi, si arriva fino alle 3 e arrivano anche Martin Garrix ed Ed Sheeran. Questa è Repeat It.

Voilà. Con Elettra Lamborghini, la sua Voilà, sempre qui su Radio Z, di notte, o meglio nei primi minuti o nelle prime ore di un giorno nuovo, già giovedì, e voi al 335 30 10 25. Come Gabri, ciao Z, ho appena finito di correre, quest'ora, mamma mia, e vi sto ascoltando, mi avete accompagnato anche durante la corsa, ora a casa, doccia, cibo e ancora un po' di Radio Z alla faccia. 335 30 10 25, c'è

Blanco con il suo nuovo, si intitola Los Angeles, un pezzo molto molto sentito, questo suo cantato davvero viscerale. Siete sempre qui su Radio Z a mezzanotte 44, poco fa messaggio di un amico che era andato a correre, quindi questo ci apre sicuramente lo scenario delle cose insolite fatte durante la notte, no? Perché se prendi uno che va a correre, lo fa di giorno, ah vabbè, tutto normale, però ti stupisci quando questo succede a quest'ora della notte, beh, tipo montare mobili, lavare auto, cucinare cibi illegali o allenarsi. 335 30 10 25 Giselle Dimanche Midi Pile.

Elodie su Radio Z è la sua mi ami, mi odi, quasi come mamma non mamma, ma attenzione ragazzi, perché dovete segnarvi questa data: il 2 settembre all'Arena di Verona torna Future Hits Live. Quest'anno la lineup è super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco con una lista ancora lunghissima, perché ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.

e ancora Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. I biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, stanno volando ragazzi. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. E ora proprio, mamma non mamma.

Madame, protagonista di questa e di tante notti, la sua mamma non mamma, scorro para per para finché non mi parli, e devo dire che è anche molto molto efficace il testo così come il video, cosa che sottolineo sempre perché veramente quest'idea di party è particolarmente coinvolgente. Passateci ad Alla Radiovisione 266 Digitale Terrestre, subito Baby K.

0: Where's my husband di Ray su Radio Z. Pochi secondi all'una della notte, così anche la prima ora la possiamo mettere già da parte, così la conserviamo, così ogni tanto poi la ritiriamo fuori per ripassare un po' di ricordi. Continuate a raggiungermi un po' di voi, tra poco ve lo meritate, come al 335 30 10 25, già solo per il fatto di essere svegli a quest'ora. Va bene che la notte è ancora piuttosto giovane, però le ragioni devono essere assolutamente certe e chiare. Ci sentiamo tra poco, state qui. Su Radio Z è l'una.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Eh sì, ci sarà anche Brescia al Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Li stiamo incontrando tutti e il loro cammino incrociato spesso e volentieri nelle nostre notti. La sua da Dio qui su Radio Z nella seconda ora, 1:04. Ci sono io, che vi porto fino alle 3. Sono Alex Morelli e subito che vedo Elvis Crespo, la graziosa.

Diamanti Grezzi di Clara, una canzone che si trova sull'album di debutto proprio di Clara e si intitola Primo, perché gli si dà un nome che possa essere anche profondamente evocativo. Di solito un artista esordisce o con un album che si intitola esattamente come il proprio nome, oppure con qualche cosa che faccia proprio capire, come dire, il livello di importanza o magari appunto un ordine gerarchico o temporale. Lune 12 minuti, siete sempre qui su Radio Z, c'è la nostra radiovisione che ci accompagna fino alle 3, al 266 del digitale terrestre. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, tutti insieme con Partenope.

Partenope qui su Radio Z all'1.14, dai che ci siete voi, il 335 30 10 25. Ciao Radio Z, volevo chiedere se potevate fare gli auguri di buon compleanno a Marco da Asia e Claudio. Possiamo. Ciao, buon compleanno Marco. 335 30 10 25 per il volevo chiedere se potevate, poi potete aggiungere un po' quello che volete. LDI H7, questa è Santa.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. A

Luna è 21 e tu mi piaci tanto, così da questo Sanremo, una canzone che ha avuto una vita, devo dire, molto molto lunga, e nonostante ci sia il nuovo singolo è ancora una grande longevità. Intanto, visto che ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live, vi chiedo quali artisti vorreste vedere sul palco. Andate su RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza, e non finisce qui perché potreste anche aggiudicarvi due biglietti per il Radio Z Future Hits Live 2026. Ci vediamo mercoledì 2 settembre. Ora, Amélie.

come il grande Gatsby, e se solo esistesse davvero. Ma Amelie poi ci fa sapere, non è Francesco, le 1:24 qui su Radio Z, e c'è Z di notte che suona così fino alle 3 e subito la costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, qui su

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo dunque i principali tratti chiusi per lavori di ammodernamento, partendo dall'Autosole, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Chiusura analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna, mentre sulla A7 Serravalle-Genova il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano tornerà disponibile al transito alle 6 di mattina. Con questo è davvero tutto, e allora guidate con prudenza.

Jimmy Nero, la sua Splinter Cell con la, la piragna che chiama al cielo. Questa cosa della piragna, ragazzi, è veramente molto molto efficace. Ecco, l'1 e 32 Mace con Salmo e con la pesce. Questa è Cattive Abitudini qui su Radio Z.

0: Siamo tornati indietro di qualche anno con questa di Gaia. Coco Chanel sembra veramente un'altra era, rivedendola anche così diversa. Ci sentiamo tra poco, state sempre qui su Z.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
0: È solo un pezzetto di notte quello che abbiamo vissuto insieme, siamo arrivati all'1:39 ma abbiamo ancora un bel cammino davanti ai nostri piedi, occhi, mani, braccia e tutto quello che preferite, visto che arriveremo fino alle 3 e lo faremo insieme con voi, buon gustai della notte al 335 30 10 25, intanto numero per i vostri WhatsApp per raccontarmi e raccontarci un po' della vostra notte. Poi c'è la radiovisione, ragazzi, passateci, 266 digitale terrestre, 735 di Sky e quante altre belle cose ci potrà riservare questo nostro appuntamento, quello che intanto ha inaugurato il giovedì. Subito si parte da Achille Lauro, la città degli angeli.

Achille Lauro, la città degli angeli, che mi entra, diciamo così, proprio di diritto nella categoria una canzone sulla quale o nella quale si possono riconoscere in tanti, ma che appartengono ad una specifica generazione. Bravo, bravo, intanto Stranamore, Canova e L'El Busso, qui su Radio Z.

0: Karaoke con i Bundabash e Alessandra Amorosa su Radio Z, all'1:48, in un momento in cui c'è sempre molto movimento, devo dire, al 335 30 10 25. E per la rubrica cose insolite che si fanno durante la notte, c'è chi dice: ciao Ale, sto ripitturando un mobile. Per la prima volta ho deciso di fare una cosa lontana anni luce dalle mie capacità, ma al momento il risultato sembra promettere bene. Beh, grazie per averlo condiviso, casomai poi facci sapere anche costi e via dicendo.
1: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

romantica, ed è la nostra concessione al romanticismo, ovviamente, diciamo, affidata a Ultimo, che è un po' cintura nera, no, di romanticismo. L'1:52, siete qui su Radio Z, c'è Z di notte, avete la radiovisione che vi accompagna, non soltanto e non è l'unica, ovviamente, al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, e poi dicevo, appunto, non è l'unica perché c'è anche la nostra app RTL 102.5 Play, scaricatela. Olivia Rodrigo, subito, Drop Dead.

Marrakesh, questo pezzo molto martellante, gli sbandati hanno perso, che quasi sembra un 1,5 per o quasi 2 per di un messaggio WhatsApp, però bravo Marram che ci ha portato fin qui a pochi secondi dalle 2 della notte, altro momento in cui possiamo mettere la spunta sulla seconda ora, la green flag, poi parleremo magari invece di quelle che riconoscete come red flag nelle relazioni, ma ne parleremo sicuramente prima o poi. Tra poco di nuovo tutti qui su Zeta. Su Radio Z sono le 2.